0: era il suono di
1: Alver
2: Peter Pan. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: dai il suono di
1: Nico. Peter Pan. Spot.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Facebook.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Era il suono di Bruce Blaine.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Leisure Night.
1: Leisure Night.
0: Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: Grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca.

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta. Mi pare che fosse democraticamente l'unica possibilità.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: Squad.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
6: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Vois. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
10: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscere, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Dimmi qua.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
18: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
19: Forever Fun, Forever Summer.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: Sport.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sport.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Shiny disco balls. Senti le mie balls.
1: Partiamo bene.
2: Senti le mie balls.
1: Senti le mie balls.
2: Senti queste balls. Ciao Alice.
1: Buongiorno Fede, siamo partiti alla grande.
2: Non ero io, giuro non ero io.
1: E chi era?
2: Secondo me eri tu che dicevi senti le mie balls.
1: No, non ce le ho io le balls.
2: Sei sicura?
1: Sicura.
2: Meno male, va.

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Dallanna.
2: No, buongiorno amici, buongiorno Fede. Io sono Alice Serini. La Dallanna arriva domani.
1: La Dallanna. No, la Dallanna non c'è, torna lunedì. Allora, happy ending parte 1. Sono le 7 da 10 minuti in questo sabato 5 settembre 2026. Sono preso male.
2: Perché, Fede?
1: Perché sono stanco.
2: Ho capito, ma sono tornate le sveglie. Ho capito che ti svegli veramente presto. Però, cavolo, sii felice.
1: Sii felice, sii felice. Vabbè, l'unica cosa che mi ha reso veramente tanto felice stamattina è una super presenza.
2: La mia?
1: No, l'alba che c'era stamattina fuori.
2: Ah, l'ho vista anch'io. Quella era veramente bella. Però, Fede, io ti ho portato la colazione. Adesso ti puoi ricredere e dire che la presenza è la mia.
1: Allora, signore, amici, buongiorno. Ci presentiamo. C'è Fede, quello abbastanza inutile. Poi c'è lei, la fantastica, super, superlativa, bellissima Alice Serini.
3: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene, tutto a posto?
2: Tutto bene, tutto a posto.
1: Godo, hashtag godo. Allora, happy ending parte 1, finale 7. Sì, finale 7.
2: Sono buone 7, mamma.
1: Finale 10. Facciamo quella cosa che ci piace fare così tanto. Cerchiamo di farli svegliare e soprattutto di capire per quale motivo quelli che già sono svegli sono svegli. Al grido di
2: dai che è sabato.
1: Sì, però stai calma,
2: di meno,
1: stai calma, riprovalo con calmissima.
2: Dai che è sabato.
1: Ancora più piano.
2: Dai che è sabato.
1: 393 73 66 240.
0: Attenzione, nuova

0: bella vita che fate voi, che andate al mare, che fate le passeggiate, noi invece qui a lavorare e a fare compagnia a voi che dovete andare al mare a fare le passeggiate.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, stamattina presto per essere al lavoro, attiva alle 6, per ora in fabbrica senza nessuno che rompe.
0: Bello.
1: E già qui. Comunque anche oggi bella perla di saggezza del calendario. Ciao, buona giornata e buon weekend. Sì. La perla del calendario, devo dire che
0: bella.
1: È bella. Quel che resterà non sono gli amori, le amicizie, gli oggetti, ma le cazzate fatte.
0: Oh.
1: Quello che resterà di noi, Fede, saranno le cazzate che abbiamo detto tutte le mattine.
0: Te la ricordi cosa resterà di questi anni 80?
1: Andiamo
0: bella,
1: avanti!
0: Bella, bella.
2: Dai che è sabato! Veglia Federico! Dai, ti voglio operativo!
3: Ma che operativo?
2: Come sei oggi? Solo o in dolce compagnia?
1: In dolcissima!
0: Sono in dolce attesa oggi. Sono aperitivo, Giovannino, buongiorno!
1: Buongiorno Fede, noi stiamo andando al mare. Ragazzi, ma tutti al mare oggi?
0: È perché fondamentalmente oggi è uno degli ultimi weekend buoni.
1: Effettivamente, il primo di settembre. Fede, però noi di mare non abbiamo fatto né questo weekend né...
0: Allora, da quando mi sono trasferito, quindi dall'8 agosto dell'anno scorso, non sono mai stato al mare da queste parti.
1: Vabbè, una volta ogni tanto potevi andare, che ne so, a Jesolo.
0: Ma io lavoro sempre, Alice. È così, quelli nuovi lavorano sempre, Alice. Sappilo che se dovessi mai un giorno lavorare qui, lavorerei sempre, Alice.
1: Ma come se mai d'un giorno?
0: Sempre, Alice. C'è
1: no,
0: Rocky,
1: ragazzi,
0: che fa 7 su 7, Alice. Dai, fateci sapere per quale motivo siete svegli al grido di...
1: Dai che è sabato!

0: Motion House, Jubel qui su Radio Peter Pan in questo sabato che è tutt'altro che happy, perché quando tocca sempre agli stessi svegliarsi molto presto, poi succede che sei spaccato in due.
1: Ma lui non è per niente spaccato in due.
2: Dai che è sabato! Ciao Fede, ciao Alice, buona giornata a tutti quelli che come me stanno andando al lavoro e stanno già lavorando. Ma grazie sempre a voi che ci fate compagnia ogni sabato.
1: No, grazie a
2: buona
1: voi.
2: Buona giornata, ma soprattutto dai che è sabato!
0: Però con calma, Elvin, per favore, perché qua siamo presi male, siamo con le pezze. Ci abbiamo la collega che sta a fianco a me, quella che dice sempre:
3: Fede, quanto sei bello!
0: Grazie Alice, grazie proprio. Che sta male? Sei raffreddata? Che
1: no,
0: fatto?
1: No, no, sto bene. È che l'aria condizionata, sai, gli sbalzi di temperatura.
0: Allora, io te lo dico, non è una minaccia,
1: no.
0: Ma ti giuro che ti picchio.
1: Ora?
0: Allora, se tu mi attacchi qualcosa, Alice, io ti do una capocciata, te lo giuro, non sto scherzando, che il dai che sabato te lo faccio arrivare dritto sul setto nasale.
1: No, Fede, mi impegnerò a passarti il raffreddore in modo eccezionale.
0: E che vuol dire?
1: Che ce la farò al 100%, però...
0: Entro le 10?
1: Entro le 10, 10.
0: Io ti denuncio, chiamo il direttore Marco Paxo,
1: No!
4: Canta, canta, mia gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.

0: Cioè, io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
1: Ma infatti, ma chi cazzo è che sei te? Scusa, quella che mi attacca è il raffreddore, cioè, ho capito, scusa.
2: Infatti c'è qualcuno che scrive: Fede, già ti immagino stasera a letto con babbucce, maglia, sciarpa e cappello di lana. Oh,
1: Alice, non mi far arrabbiare che devo andare a lavorare. Oggi sono alla tisana con Davy J dalle 19.30 per l'aperitivo, quindi per favore.
2: Questa è una marchetta però, Fede, te la sei fatta bene però, sono posso dire. L'hai pensata bene, l'hai fatta bene.
1: Nessuno se ne è accorto. Dai, oh, che facciamo? Per quale motivo siete svegli stamattina?
2: 393-7366-240.
3: Ehi, raga, dai, è sabato!
1: Sì, oh, però un po' più di energia, riproviamo noi.
2: Dai che è sabato!
4: Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
17: Dimmi qua.
18: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari. Finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Peter Pan arriva al settembre latisanese 2026. Questa sera, dalle 19, il lungo DJ set ufficiale di Peter Pan in Piazza Caduti della Iulia. In console, Davy J, Fede, la Peter Pan Dance Crew. Divertimento e gadget per un aperitivo lunghissimo, aspettando lo spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 19, il DJ set di Radio Peter Pan alla Tisana, Udine.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: On Radio Peter Pan.
21: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
22: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
26: Famila, con noi sei in famiglia.
27: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Happy Ending parte 1, Fede Alice di nuovo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Senti come ci è cambiata la nostra voce in questa prima mezz'ora.
1: Perché?
0: Prima dormivamo, adesso sono raffreddato per colpa tua. E se io oggi non vado alla tisana perché mi è attaccato qualche cosa, mi arrabbio da morire.
2: Comunque, se vai alla tisana e ti becchi al raffreddore, stai nel chill, che prendi al posto dell'aperitivo, ti prendi le tisane,
1: no.
2: E sei a posto. Comunque, oggi si va a lavorare. E ripeto, lavoro e lavoro spin. Gente piena già da ieri.
1: Ecco.
2: Chissà come andrà oggi, perché è l'ultimo giorno per prendere la padella a un euro.
1: Ma no,
2: pieno.
1: Anche noi.
2: Ciao.
0: Alice, dovevi ascoltarlo fino in fondo, non possiamo fare la marchetta. Questo è il momento che quello che mi passa per la testa a me adesso. Senti, questa, senti questo suono.
1: Sì, circo, la base circo.
0: No, questa è la base cringe.
1: Ah, è la base cringe. Vabbè, la battuta diciamo che era abbastanza
0: cringe. Ma quello che abbiamo fatto noi è ancora peggio.
1: Vabbè.
0: Se ci dovessero chiamare dai piani alti per dire: ah, avete fatto la marchetta, vabbè, diamo la colpa lì, c'è nuova.
1: No. Fede, ma scusa, ma tu mi hai detto che era tutto a posto.
0: Ma tu non ti devi fidare di me. Allora, ci abbiamo altri messaggi a forza che di gente che dice: dai, che è sabato!
1: Ce l'abbiamo!
3: Buongiorno Alice, buongiorno Federico. Dai, che è sabato!
0: Ma con Giuliano, ma io non c'ha altre stanze del bagno, cioè di casa, c'ha solo il bagno.
1: Ma tu che ne sai? Scusami.
0: Ma si sente quando rimbomba così. Amici ascoltatori, è arrivato il momento del sondaggio. Secondo voi, rimetti l'audio? Vai.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Federico. Dai che è sabato!
0: Secondo voi questa stanza è il bagno o è la sala da pranzo?

0: Ciao Fede, ciao Alice. Quella stanza era il bagno, perché stavo facendo la cacotta prima sveglio, perché lo faccio anch'io.
1: Fede l'indovino.
2: La fa anch'io, la cacozza. Faccio la cacozza al bagno, godo. Senti poi il mago Giuliano come ha cambiato stanza e come cambia tutto.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Federico, cioè. Dai che è sabato.
2: È diverso.
1: Adesso metti, sì che sei metti, in sala.
2: Metti quello di prima.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Federico. Dai che è sabato!
2: Non so se è un bene o un male. Noi stimoliamo i nostri ascoltatori a fare la cacozza.
1: Beh, non è tanto un bene.
2: Non è un bene?
1: No.
2: Vabbè.
1: No.
2: Tecnicamente mi hai portato il cornetto, lo dico pubblicamente così ti ringrazio.
1: No, non mi dire che stai per andare a fare la cacozza.
2: Allora, mi hai detto che era vuoto, dentro c'era la crema. E io alla crema la soffro. Ah, devo fare la cacozza.
1: No, aiuto, salvatemi. Ah. Qualcuno ci scrive, ciao. Noi ci siamo svegliati presto per andare a vedere le frecce tricolori ad Esenzano del Garda. Un saluto da Erika e Massimiliano. PS, ditegli che lo amo tanto.
2: Ti
1: ma
2: amo
1: chi ha
2: tanto.
1: Fede?
2: Sì, grazie Erika, buongiorno. Penso che ce l'avesse con Massimiliano. Comunque, a proposito di frecce tricolore, adesso te le faccio vedere io.
1: Fede, ma io, cioè, ma.
2: Ho capito,
4: Buongiorno
2: Vietnam.
4: Io in viaggio verso casa dei miei.
1: Top.
4: Perché questo weekend mi sono preso questa croce di levigare e rivernizzare i serramenti
1: in
4: di casa dei miei.
2: Levigare!
4: Col supporto dei genitori.
1: Almeno.
4: Iniziamo questa avventura.
2: Levigare!
4: Sarà dura, farà caldo, ma la porteremo a casa.
2: Bravo.
5: Ciao Alice, ciao Alice! Ciao Alice, ciao Alice!
2: Ciao Alice, ciao Alice.
1: Ma è una presa in giro o è un'imitazione carina?
2: Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Cosa

0: caga, cagados. Hace cagados. Hace cagados. Hace cagados. Y Fede. Hace cagados. Hace cagados. Mamma mia.
1: No, no, fallo sentire.
0: Penso tutti i colleghi arriveranno senza quella macchinetta del caffè.
1: Ma voi, Alice, soprattutto tu, la sai la storia?
2: La storia.
1: Allora, ieri abbiamo scoperto una cosa con i remix, cioè okay, loro già la sapevano, ma io no. Siamo andati a prendere il caffè alle 7 tutti insieme, io, Edo, Andrea Nordio e poi c'erano anche i colleghi di altre radio. Tutti insieme a fare comunella, a prendere il caffè. Io faccio, ragazzi, prima di prendere il caffè vado un secondo a fare la pipì. Solo la pipì.
2: E
1: vado a fare la pipì e
2: male.
1: Sento no. Ormai era tardi, tiro lo sciacquone. Non sapevo che in questa radio quando tiri lo sciacquone va in blocco la macchina del caffè.
2: Perché?
1: Perché il bagno di sinistra c'ha i collegamenti dei tubi, non mi chiedere cose.
2: Ma quindi l'acqua del caffè è l'acqua del cesso?
1: E questa Alice, benvenuta on the radio Peter Pan. Non lo so, spero di no, però il fatto che ci caghiamo tutti addosso dopo aver preso il caffè potrebbe essere
2: potrebbe,
1: un sentore.
2: Potrebbe. C'è qualcuno che vuole salutare la sua splendida Dudu con Dudu. Un ti amo mentre andiamo al lavoro a Cormons. Dov'è Cormons?
1: Provincia di Oden.
2: A cucire un telone in palestra. Lorenzo da Oden.
1: Oden, Monday. Poi ci abbiamo anche un audio, dai, forza!
3: Dai che sabato, raga! Forza, primo sabato dopo le ferie di lavoro. Siamo carichi.
2: Ah, ok.
3: Ascolta Fede, vai a vedere la Lazio sabato prossimo al Penzo. Hai chiesto ad Andrea Nordio se ti regala un biglietto. Prendi le due che vengo anch'io a farti compagnia.
1: Ciao!
3: Ciao bello!
1: Ciao bello!
3: Sempre gemellati Inter e Lazio.
1: Ciao. Bravo, bella cosa, però penso che non andrò al Penso perché sarà un po' difficile. Però certo, sabato 19.
2: Beh, ci puoi pensare.
1: Dai,
2: ti fai sapere.
1: Ci puoi pensare. È fatta la battuta, ma perché non torni al tuo paese?

0: figura che hai fatto, Alice.
1: Che figura che hai fatto tu, Fede.
0: No.
2: Ma come, dov'è Cormons? E comunque Cormons non è in provincia di Udine, ma in provincia di Gorizia.
1: Era una domanda retorica.
2: Patria del vino e del coglio.
0: E del coglio, hai fatto la figura del coglio.
1: No. Io ti ho fatto una domanda retorica, perché io non sapevo dove era Cormons. Tu hai risposto Udine.
0: No. Io c'ho il rewind, c'ho il replay, senti?
1: Sentiamo.
0: Alice, dove si trova Cormons?
3: Federico, si trova in provincia di Udine.
1: No, Gorizia.
3: No, te l'ho detto, Federico. Io sono più bravo di te, capito? Non ci ho capito un cazzo.
1: Confermo.
4: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan
5: Sport. Punteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Stefi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi. Solo per poche settimane.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan Clock.
1: Le 8 da 2 minuti.
14: Peter Pan Clock.
15: Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni, l'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino, in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
17: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
21: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Novale.

0: o prendo il caffè o faccio la cacca.
1: Yo.
0: Non funziona la macchina se tiro l'acqua.
1: Yo.
0: Se non me lo dite la faccio per terra.
2: No.
0: Meglio non bere il caffè se poi sa di merda.
1: Yo bro, il tuo caffè ti fa cagare sotto? Frate, hai fatto il botto. Se non te la vuoi perdere, infilati un biscotto.
2: No!
1: Yo, happy ending.
2: Bravo Fede, bravo Fede. Ma io sono fan di Pietro invece.
1: Di
2: secondo
1: Pietro?
2: Me è stato lui il vincitore.
1: Vabbè,
2: Fede,
1: lui.
2: Bravo, ma non bravissimo.
1: Bene, grazie. Apprezzo. Che poi non sai chi è Pietro. Un nostro grande ascoltatore.
2: Un ascoltatore che ci ha fatto questo super freestyle.
1: Ma tu non sai chi è, però. Ecco perché è così bravo. È uno dei 13 Pietro.
2: Ah,
1: e lui è uno dei tanti.
2: No, ragazzi, queste battute non le sopporto più.
3: Dai, che sabato. Io sono andando col papà a fare una visita. Ciao da Noemi e Enrico.
2: Ciao.
1: Allora, buona visita. Facci sapere come va, se va tutto bene, tutto a posto.
2: C'è qualcuno, Fede, che è partito ed è andato in pellegrinaggio.
1: Sì.
2: Ciao, ragazzi. Io sono sveglio presto perché sto andando in pellegrinaggio. Festa di autunno a Roseim. Praticamente un Oktoberfest in miniatura senza italiani. Allora, intanto lo salutiamo.
1: Beh.
2: E poi a me ha fatto molto ridere il pellegrinaggio, Fede.
1: Perché?
2: Tu andresti mai in pellegrinaggio all'Oktoberfest?
1: A voglia, come no? Perché vado a piedi, posso ubriacarmi come le zozzette e poi posso tornare a piedi.
2: Un pellegrinaggio di solito non include anche la sbronza, però vabbè.
1: Niente sbronza.
2: In questo caso
1: dettagli.
2: Ce l'abbiamo.
4: Altro che mare, io sto andando a casa di mio amico aiutato a vendemmiare. Altro che happy. Ciao da Massimo.
1: Ciao
2: da Massimo.
5: Attenzione,

0: Head qui su Radio Peter Pan. È iniziata ormai la seconda ora dell'Happy Ending parte 1. Alice e Fede, di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora c'è quel discorso lì, no? Abbiamo fatto passare già una settimana da quando è ricominciata la brutta routine.
1: Siamo ormai al sabato e quindi è il momento di fare il recap. Amici, ma voi vi siete dati dei buoni propositi? Perché si sa, quando inizia l'anno, quello scolastico, ci si danno un sacco di buoni propositi. Io voglio tornare ad andare in palestra per prepararmi per la prova costume. Qualcuno dice così, qualcuno dice io voglio studiare per davvero.
0: Io sinceramente c'ho l'ansia solo a sentire buoni propositi e c'ho l'ansia a sentire che è ricominciato tutto, ma siamo solo al 5 settembre.
1: Ma non ti sei dato nessun buon proposito per quest'anno?
0: Sì, trovare una partner radiofonica migliore.
1: No.
0: Scherzo.
1: No, sei pessimo.
0: Allora, buoni propositi, fammici pensare. Sì, in realtà allora non c'ho dei buoni propositi, però mi sono messo dei paletti.
1: Tipo
0: dal primo settembre ho cominciato un po' a riorganizzare la mia vita, come fanno in tanti. Tipo adesso devo ricominciare a fare un po' di sport, quindi mi sono trovato l'accademia di padel.
1: Bravo.
0: Tra un paio di settimane inizio a ballare.
1: Ragazzi, abbiamo Sinner, non fa proprio padel, però qualcosa di
0: dimmi un giocatore di padel.
1: Non lo so.
0: E figuraccia. Rocky Festaiolo.
1: Io invece mi sono detta, devo andare anch'io a fare sport, però in palestra. Quindi questa settimana ci sono andata.
0: Sì?
1: Una volta l'1 settembre, poi basta.
0: Infatti ho visto la storia, ne hai messa una, poi basta.
1: Poi finito. Non ho fatto neanche l'abbonamento, ho pagato il giornaliere e me ne sono
0: andata.
1: Quanto
0: paghi un giornaliero?
1: 15 euro.
0: Ah, faccio lo cazzo.
1: Hai capito.
0: Vabbè, allora si parla di buoni propositi. Visto che ormai la routine è ripartita, cioè chi è tornato a lavorare effettivamente, c'è anche tanta gente che ancora è in ferie. Però vogliamo sapere da voi se ci avete dei buoni propositi.
1: 393-7366-240.
0: Buoni propositi? Ma che figura, ma chi è che ce l'ha i buoni propositi?
1: Tutti.
0: Vabbè, forse se ce l'avete beati voi.

0: madre. Polly vuole un cracker.
1: Polly vuole il bel culetto di tua madre.
2: Alice, sei sempre volgare, guarda.
3: No, quello sei tu che cerchi di incastrare.
2: No, sembrava la voce femminile quella, non lo so.
3: Non era la mia, non era la mia.
2: Allora, si parla di buoni propositi, perché ormai dal primo settembre, lo possiamo dire, l'anno è finito.
3: No, è appena iniziato dal primo settembre.
2: Hai ragione, l'anno vecchio è finito.
3: L'anno vecchio è finito e quindi anno nuovo. E a proposito di anno nuovo, tutti ci prefissiamo dei buoni propositi, a parte Fede che ha detto che in realtà...
2: Dai, ho detto, voglio, in realtà vorrei un po' sistemare la pancia, visto che ho preso qualche chilo, allora un po' di attività sportiva mi potrebbe aiutare.
3: E io
2: forse
3: ti aiuto portandoti la colazione, il sabato, crema, eccetera. C'è qualcuno che ci dice sopravvivere è il mio proposito.
2: Grande.
3: Bene, ma non benissimo. Invece qualcun altro ci dice buongiorno ragazzi, io invece come buon proposito mi sono messa che devo vedere i cosiddetti fallimenti in qualsiasi ambito come modo per motivarmi di più senza dover abbattere.
2: Oh,
3: pillole di vita.
2: Pillole di vita di Giada. Giada, ti posso dare un consiglio? Prendi la vita in una maniera più agiata.
3: No. Allora, c'è in realtà uno studio che ci dice che l'anno che inizia a settembre, quello quindi accademico, scolastico, in realtà ci invita a stravolgere la propria vita, ma sotto il punto di vista della routine, cioè a cambiare routine. Invece l'anno che inizia a gennaio, quindi l'anno solare, ci invita invece a stravolgere la propria vita, ma per quanto riguarda il nostro mood, il nostro atteggiamento, quindi essere più positivi, in questo caso non abbattersi davanti ai fallimenti. Quindi Giada ragiona al contrario, ma comunque alla grande.
2: Brava Giada, brava Alice che ci ha detto un sacco di cose. Io come sempre quando parla Alice io non ci ho capito.

0: ve la dovete prendere con Alice, quando spiega le cose non si capisce.
1: Non è vero, fuori onda che hai detto che era stata chiara. Ti ho beccato.
0: Non si racconta mai quello che si dice in fuori onda, Alice. Allora, vabbè, stiamo parlando di buoni propositi. Tra poco andiamo avanti, approfondiamo, perché per qualcuno i buoni propositi partono a gennaio, per qualcuno a settembre. Se voi volete dirci la vostra, se ci avete dei buoni propositi,
2: 393-7366-240. Peter Pan, happy ending.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
15: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Stefi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 30
15: 28 quintali e mini damper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: On Radio Peter Pan.
21: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Oh, ma finiamo con sto casino, eh?
1: Sì, sì, sì, niente casino, solo buoni propositi. Abbiamo appena iniziato a fare che? A fare casino.
2: Sì.
1: In realtà siamo partiti stamattina alle 7.
2: Beh, dai, più o meno, è passata in fretta, è che quando ti diverti il tempo vola.
1: Mamma mia, come vola! Verba volant, scripta manent, diceva qualcuno.
2: Stavamo parlando di buoni propositi, perché è appena finita la prima settimana di settembre e quindi per qualcuno la prima settimana dell'anno.
1: Sì.
2: Ma molto spesso ci diamo degli obiettivi che poi in realtà non riusciamo a raggiungere e le motivazioni sono diverse. Per esempio, la prima motivazione è che gli obiettivi potrebbero essere troppo grandi. Cioè,
1: tipo, se io dico oggi è il 5 di settembre, a dicembre voglio avere l'addome scolpito, no. Oppure se voglio dire voglio i capelli lunghi, no, Fede, sei pelato.
2: Vabbè, la parrucca lì ci possiamo arrivare, però lì stai rubando.
1: Robare.
2: Oppure non vogliamo davvero cambiare, quindi alla fine poi non cambiamo, cioè non siamo davvero pronti spiritualmente.
1: Dici, non è il nostro momento.
2: Esatto, e quindi noi ci speriamo e alla fine niente. Oppure ci facciamo ingannare dal tutto o niente, quindi o abbiamo tutto subito oppure abbandoniamo e
1: però vogliamo. C'hai ragione, però adesso discorso serio, secondo me sta roba deriva un po' dai social, nel senso che noi vediamo dei prospetti che sono quasi l'emblema della perfezione, allora dici io magari ho la pancetta, dico voglio diventare come quello che ha scolpito, che magari fa quelle cose lì da 20 anni per arrivare a quei risultati, io li voglio in 3 mesi perché voglio sbrigarmi a diventare, no, non è impossibile, ragazzi,
2: io li voglio entro sabato mi serve il fisico perfetto per andare a ballare, capito?
1: Quando
2: vai
1: a ballare?
2: Non può funzionare.
1: Vuoi andare a ballare?
2: Non
1: vuoi andare.
2: Può funzionare in
1: a proposito
2: maniera.
1: Di ballare, senti che bomba che abbiamo tirato fuori.
2: Grazie,
1: direttamente da TikTok, il disco che sta spopolando tra i giovani, si chiama

0: dal remix qui su Radio Peter Pan. Vi abbiamo fatto ascoltare la canzone trend
1: bellissima,
0: di TikTok.
1: Bellissima.
0: Bellissima, è un parolone. Però giustamente, essendo una radio forever fun, forever young, vogliamo prendere anche i più giovani. Ci abbiamo avuto delle reaction un po' così, dai.
1: Sentiamo.
2: Comunque, prima volta che ascolto la canzone completa e no su TikTok.
1: Anch'io.
2: E ho appena scoperto che sto con la mia bed in festa, sto con la mia bed in giro e non mi innamorerò, però mi sta piacendo, sono la stessa canzone. Pensavo fossero due cose completamente
0: diverse. Bravo, bravo. Ti abbiamo insegnato una cosa nuova. E poi c'è lui che c'ha una reazione un po' esagerata, dai.
3: Buongiorno. Ma veramente in tutta la programmazione non c'era un'altra canzone da mettere stamattina che sta merda qua e non mi innamorerò?

0: questo ti è piaciuto?
1: Ah, mo sì, come ve amo, grazie, grazie mille, grazie.
0: Ci siamo fatti perdonare, però apprezza anche i dischi dei più giovani.

0: Malagé, qui su Radio Peter Pan. Bello il disco di Muovi Joe. Dai, abbiamo ripreso a suonare dischi super sì. top.
1: Anche se a me piaceva quello di prima, però.
0: Vabbè, è giovane, ragazzi. C'ha 19 anni, cosa possiamo pretendere?
1: Torniamo
0: insomma
1: ai nostri buoni propositi, perché abbiamo detto i motivi per cui molto spesso falliscono, ma abbiamo anche trovato la strategia, che cioè? È quella di pensare in piccolo, un passettino alla volta. Piano piano ci arriveremo.
0: Tipo, io, il mio sogno è quello di arrivare all'addome scolpito e a fare le gare, ad esempio, mm-hmm. non è il mio sogno, però non è che posso subito fare le gare.
1: No, inizi da 10 addominali al giorno.
0: E quando ci arrivo?
1: Mai.
0: Mai comunque. Però sì, è giusto, perché devi pensare sempre un passo alla volta.
1: Sì.
0: Anche ad esempio in una relazione, mm-hmm. non è che prendi al terzo giorno e dici ti amo.
1: Beh, c'è qualcuno che lo fa, infatti finisce male.
0: C'è pure chi dice ti amo mentre fa sesso la prima volta. Ti amo. No, hai rovinato tutto.
1: C'è qualcuno però che per gli addominali ci dà un consiglio.
2: Volete il fisico perfetto per andare a ballare? Prendete il giorno e notte, ma genoni ingrassi, dormi e dimagrisci.
0: Me la ricordavo questa, eh?
1: Io no.
0: Giorno e notte, ingrassi. Te la ricordavi?
1: No, io nel 2007 sono nata e questa non
0: è nata nel 2007. Ah, insultatela, è nata nel 2007.

0: capo ti sei preso un po' di insulti,
1: ma tanti, non pochi,
0: Nata nel 2007, Pietro dice neanche l'Italia che vince il mondiale.
1: Ho visto che ha vinto l'europeo, dai.
0: Vabbè, va bene, dai.
1: Almeno.
0: Non è la stessa cosa. Poi Gab invece dice nel 2007
1: ho fatto la maturità.
0: E senti come chiude Christian, poverino, non è che c'ha tutti i torti.
2: Nel 2007.
0: Hai capito?
2: Mi fai proprio sentire vecchio.
0: Per quello ti facciamo sentire i tormentoni di TikTok, così ti senti giovane insieme a noi.
3: Oh. Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da 3 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
8: No, ma dai! È incredibile!
9: Ma si saranno sbagliati!
10: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
8: Guarda! Ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre!
10: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
8: No, non ci posso credere!
10: Ali migliora la vita. Breaking
11: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al Forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste break news di TGCOM 24.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: atterrando.
1: No, torna su.
0: Come torno su, che c'è la terza ora dell'happy ending. Ecco. Eccoci qua, di nuovo buongiorno Alice.
1: Buongiorno Fede.
0: Come va?
1: Molto bene.
0: Allora, io c'ho la tua colazione che mi hai portato, che fa su e giù nel mio stomaco. Da Roma io, si
1: allora,
0: dice.
1: Non voglio né che torni troppo su né che vada troppo giù. Allora, finché sei qui, ok. Quando te ne vai a casa puoi fare quello che vuoi.
0: La colpa è la tua però, che oltre a portarmi la colazione poi mi fai fare i balletti sulle canzoni di TikTok. Perché, voglio solo ripeterlo, la tizia che c'ho qui a fianco
1: che?
0: È del 2007.
1: Ok, ecco, infatti non lo stavo aspettando. Comunque quel disco l'hai voluto tu.
0: È vero, l'ho richiesto io insieme ad Andrea Nordio, il buon Edo che fa la programmazione insieme al direttore Marco Bazzo. Però vabbè, oh, dobbiamo prendere tutte le generazioni.
1: Assolutamente sì, anche la tua, quella dei T-Rex della... che generazione eri?
0: Ma adesso ti do un pulle. Vai via. Allora, abbiamo parlato di buoni propositi, no? Visto che nel settembre riparte un po' la stagione, quindi la routine, quindi siamo pieni di buoni propositi,
1: tanti
0: che...
1: obiettivi, sì, tante cose, obiettivi con due B però, Fede, attento.
0: Obiettivi, certo, noi romani per forza. Però la cosa bella è sì, buoni propositi, però la prima cosa che devi fare secondo me a settembre, ma in tutti i giorni dell'anno, è cercare di non fare cagate.
1: Ok.
0: Perché i buoni propositi sono belli, ma finire delle liste nere.
1: Attenzione!
0: Cioè, a sto punto preferisco fare in cavolo, ma almeno farlo bene.

0: noi siamo in direzione a Dio Celibato di il nostro amico Matteo Gatti.
1: Siamo
0: nove scappati di casa e qualcosa di serio succederà
2: sicuramente.
0: Mandi.
2: Allora, perché parliamo dei scappati di casa, tipo Alessandro con Matteo Gatti? A parte Matteo, l'errore di sposarti, vabbè, già sei finito,
3: no,
2: nella blacklist.
3: Fede, vabbè, ma dai, su. Allora, attenzione a non finire oggi nelle blacklist di qualche negozio in giro, perché invece qualcuno ci è finito.
2: Sì, a quanto pare, che cosa è successo? In un negozio dalle parti tue, Fiorano?
3: No. Fiorano, dalle parti mie.
2: Giusto, dico bene?
3: Oh, allora, vedi che la sappiamo la geografia.
2: Un pochino di geografia la sappiamo. Che è successo? A quanto pare in questo negozio di informatica sono entrati dei ladri, dei presunti ladri che hanno fatto un presunto furto e giustamente hanno controllato le telecamere interne e il proprietario che ha fatto?
3: Ha fatto una foto alle telecamere e poi l'ha messa fuori dal negozio con una bella scritta: io non posso entrare.
2: Pensa che io ce l'ho attaccata a casa mia con la faccia di Rocky col divieto tipo i cani.
3: Eppure oggi ci verrà.
2: Però in realtà i clienti si sono arrabbiati. È strana sta cosa, perché di solito se si tratta di furti, di cose così, i clienti sono a favore del negoziante. Mm-hmm. In questo caso si sono indignati dicendo il negoziante non può farsi giustizia da sola pubblicando una lista nera dei soggetti ritenuti responsabili di un ipotetico reato.
3: Ma secondo te li ha querelati anche oppure ha fatto solamente la blacklist e ha detto non ho soldi per l'avvocato, lasciamo così?
2: Allora, probabilmente doveva percorrere quell'altro iter, cioè nel senso era più giusto,
3: certo,
2: probabilmente tipo denunciare o fare tutte le procedure piuttosto che metterli alla mercé del pubblico.
3: Si vede che non c'aveva soldi per l'avvocato.
2: Si vede, ma lo sai che sotto casa mia dopo se vieni a casa mia lì lo faccio vedere, c'è un cartello con scritto io ho fatto pipì, non posso fare pipì, con la faccia di un tizio.
3: Di un tizio che era Rocky, Sinche, no? No.
2: C'ha la faccia censurata, mm-hmm, però c'è proprio la foto di lui in bianco e nero che fa la pipì,
3: vabbè,
2: con scritto non fate la pipì nell'atrio.
3: I condomini si sono fatti giustizia da soli.
2: Però almeno hanno censurato la faccia, almeno quello.
3: Almeno.

0: Another 54 Ultra Talk to You qui su Radio. Che fai, Alice? Cosa
1: mi
0: stai?
1: Sono incastrata.
2: Mamma mia, però io non sono venuto a fare il badante, dai. Direttore Marco Bazzo, dammi una che almeno è capace a lanciarsi le scarpe, perché sennò qua non arriviamo mai. Allora, si parla delle blacklist, siamo partiti dai buoni propositi. Sì, bello tutto, però cerca almeno di non fare le figuracce di finire nelle blacklist.
1: Infatti qualcuno ci ha finito e qualcun altro, Alessandro, ci ha scritto che anche lui ha avuto a che fare con gli avvocati perché ha dovuto denunciare un cliente che non pagava. Alla fine, insomma, il succo del discorso, lui ha pagato gli avvocati e il cliente non ha pagato.
2: Quindi i soldi non l'ha presi.
1: Eh no, niente.
2: E questo solleva un po' la polemica di chi dice no, però fanno bene a mettere la foto alla mercé di tutti. No, ragazzi, non si fa, perché innanzitutto è vietato, quindi passi dalla parte della ragione a quella del torto.
1: Alla fine poi sei tu quello che deve pagare per risarcire.
2: Brava, perché purtroppo tu mi puoi dire funziona così, è giusto o sbagliato, però funziona così. Quindi se io metto la foto di Alice che fa la pipì nel mio condominio, Alice, ma che fai?
1: Ma se la metti censurata magari ci divertiamo, se la metti con la mia faccia ti querelo in due secondi.
2: Lo vedi, quindi io, lei fa la pipì e sta sbagliando, io metto la faccia di Alice che fa la pipì
1: e ti becchi pure la querela
2: e mi becco la denuncia e poi la devo pure risarcire perché danni
1: morali, sì,
2: danni
1: perché
2: morali.
1: Mi hai offeso pubblicamente, capito?
2: E quindi
1: Fede?
2: Capito, bisogna fare le cose secondo la legge, perché è un attimo a finire nella parte sbagliata.
1: Assolutamente.
2: Senti sto disco che suona.

0: Angel si offende.
1: Di solito vado a farlo in bagno, oggi l'ho fatto in studio, dai.
0: Noi torniamo tra poco perché tra poco ci abbiamo le notizionone.
2: Peter Pan, Happy Ending. Peter Pan.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: Settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività. Allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al palio di Montebelluna.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Questa sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al palio di Montebelluna.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, Happy End.

0: About the Way, Size MC alle 9.37, su Peter Pan, Fede, è l'ultima mezz'ora insieme
1: l'ultima
0: di
1: mezz'ora,
0: oggi.
1: L'ultima mezz'ora, no. Cosa bella però dell'ultima mezz'ora che facciamo le notizie.
0: Un guru religioso indiano si è seduto in una cabina refrigerata mentre si faceva baciare i piedi dai suoi fedeli.
1: Che bella scena, posso dire, quando dicono no, devi sempre predicare la povertà, devi fare le cose umili, lui bello si mette lì nella cabina e si fa baciare i piedi. Baciamo io e te, baciami.
0: Vabbè, chiamalo baciami tu i piedi.
1: No, non mi piace.
0: Io ho un 42, Fede, però devi stare
1: 42.
0: Attento.
1: Ecco 42. Che era sta puzza. Prossima notizia nona.
0: Due topi sono stati ripresi mentre facevano a pugni su una banchina della metropolitana di Londra.
1: Questa non so neanche come commentarla.
0: Sai chi mi sembrano questi due topi? Perché noi abbiamo la foto qui davanti.
1: No.
0: Tu e Rocky siete uguali quando hai iniziato a prendermi a pugni.
1: Io lo distruggo, guarda, lo distruggo. Facciamo in tempo a farne un'altra di notizia.
0: Ma la cosa bella è che quando tu prendi a pugni Rocky lui inizia a twerkare.
1: Sì, godo. Non mi ci far pensare che ancora per fortuna non l'ho visto stamattina.
0: Nel Sequoia National Park le marmotte stanno rubando scarpe e zaini, danneggiando le auto degli escursionisti.
1: Ma le marmotte, a me piacciono le marmotte, cioè io sono fan delle marmotte.
0: Ma le marmotte, che tipo di marmotte?
1: Le marmottelle, le marmottelle, a me piacciono un sacco le marmotte.
0: Ma le marmotte di solito è il modo carino per chiamare le tue amiche, che non sono le tue amiche, sono quelle con cui ci provi, le mie marmotte.
1: Io esco con le marmotte, sto con la mia bella.

0: E Fede, siamo arrivati anche all'ultima tranche delle notizioni.
1: Allora,
0: un uomo taiwanese è stato condannato per aver registrato senza consenso la moglie e il suo amante tramite la telecamera di un robot aspirapolvere.
1: Scusami, ho interrotto. E gli deve dare un sacco di soldi, $500,000 taiwanesi. Lo sai quanti sono?
0: No, non lo so.
1: Allora, aspetta, faccio il cambio.
0: Vai,
1: quanti
0: nel frattempo
1: euro sono i soldi
0: 50
1: taiwanesi? Allora, vediamo. Aspetta, 500,000 abbiamo detto?
0: Sì, 500,000. Cosa si è fatto?
1: Ma faccio rugaz. C'è 13,000 euro.
0: Beh, hai capito.
1: Bene,
0: alla
1: non
0: fine
1: male.
0: Avere l'amante fa sempre comodo. A New York è stata approvata una legge che impone ai parrucchieri di saper trattare tutti i tipi di capelli.
1: Parrucchieri di New York, voglio vedere se qualcuno sa trattare i miei di capelli, che sono veramente delicati e talmente fini che sembrano rosa.
0: Sono anche lunghi. La Sapienza ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali di robot calciatori a Pechino.
1: Per chi non lo sapesse, la Sapienza è l'università delle mie zone di Roma, una delle migliori università d'Italia.
0: Facciamo a gara, tra Bologna e Roma siamo noi.
1: La nostra è leggermente meglio. Te lo dico
0: queste sono le solite frasi.

0: alle 19 in zona Montebelluna, perché c'è il palio, che bella, che festa, fino al 7 settembre. Stasera dalle 19 c'è Sister Gloria che fa l'aperitivo, e poi dalle 22 il Pink Power, tutto in rosa, con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione con l'orso rosa. Ma chissà chi c'è dentro quell'orso, non voglio saperlo.
1: Chissà. Guarda. Il Peter Pan Impatto invece, le antiche sagre de Scampanellis animinis a Udin.
0: A dove?
1: De Scampanellis
0: animis equal de Udin.
1: Dalle 22 in console DJ Maxwell e Fedro.
0: Se invece Alice non mi ha attaccato la febbre, ma probabilmente me l'ha attaccata perché mi sento un po' accaldato,
1: ma
0: mi sento rosso,
1: non è vero niente,
0: giuro, c'ho pure un mal di gola. Ma aspetto stasera insieme a David J al Peter Pan DJ set settembre alla Tisanese, alla Tisana Udin, a partire dalle 19:30 per fare un po' di festa insieme. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, li trovate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: puntata dell'Happy Ending parte 1, ma noi torniamo sabato prossimo sempre con Alice e Fede.
1: Sabato prossimo dalle 7 alle 10, io ritorno da queste parti lunedì mattina dalle 6 alle 7 con le sveglie e vi lasciamo in compagnia di Muva che con l'Happy Ending parte 2 vi accompagna fino alla pausa pranzo. Poi non so che vi mangiate di buono, però a noi non ci interessa, andiamo a fare intanto la colazione. Ciao! Ciao.

0: spot.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED wall show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 10 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri, a 2,99 euro. Negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
15: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: la Dynamite, siamo pronti per partire, let's go!
1: Peter Pan, è the ending!
2: È the ending!
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending!
0: Ma buongiorno, le 10.07 nella casa, tuo fratello Muva in solitaria al microfono anche questa settimana. Charlie si sta riprendendo, una ragazza in gamba, precisamente una sola, si è fatta male, però appunto vedo che comunque aggiorna tutti i fans dai social che sta meglio, è ritornata a casa, settimana prossima dovrebbe ritornare tutto alla normalità. Allora, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Io questa mattina, devo dire, ho molto sonno, però percepisco che per me è un sabato happy e quindi come d'abitudine io cerco di farti la solita domanda per ravvivare un po' la chat, e quindi è un sabato happy o non è un sabato happy? Cerchiamo di entrare all'interno delle emozioni provate dei vostri sabati, se è un sabato felice specificalo, sia se è un sabato triste. Molto bene, adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, non

0: di rito che ci permette di entrare dentro le vostre vite, dentro i vostri sabati. È un sabato happy o non è un sabato happy? E soprattutto, perché iniziamo in bellezza?
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: Per me è un sabato stupendo, perché
0: bene,
1: oggi è il mio anniversario di matrimonio, ovvero faccio 6 anni con mio marito.
0: Sì.
1: In
0: auguri.
1: Più si sposa anche mia sorella. Quindi immaginate che giornata meravigliosa è per me oggi.
0: Assolutamente,
1: piena di emozioni.
0: Sì.
1: Auguro a mia sorella che sia la giornata più bella della sua vita e di gustarsi a ogni istante. Ti amo immensamente, Ile.
0: Ma che bellezza, ma che bellezza. Sono felice di recapitare messaggi del genere. Poi c'è anche il nostro Mbit DJ che dice: ciao Muva, mi saluti i miei nuovi colleghi della CGM Linea 7 che sono ascoltatori numero uno di Radio Peter Pan. Ma certo, salutati, come direbbero i remix. Poi abbiamo chi dice:
2: ciao Muva!
0: Ciao!
2: Oggi è happy perché dopo una settimana mia moglie me l'ha data.
0: Bene.
2: E quindi è happy.
0: Grazie, grazie di averci aggiornato. Facciamo il tifo per te, che questo si ripeta sempre più spesso, sempre più spesso. E poi?
3: È un sabato happy perché da domani siamo in ferie. Vamos!
0: Vamos!
3: E si va in Croazia con il mio amico Vaschetto, dai, Cicchitano.
0: Va bene, salutiamo l'amico e buone vacanze, raga.

0: con Dance Satiria qui su Radio Peter Pan. Allora, questo sabato mattina è un work of art o non è un work of art? Cioè è un sabato happy o non è un sabato happy? Sentiamo.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Oggi siamo happy.
0: Sì.
1: Abbiamo iniziato un addio al celibato del nostro amico Damiano.
0: Bene.
1: Brioche e prosecco.
0: Vai Damiano! Grande festa, ragazzi, aspettatemi, grande festa. Poi
2: ciao, ciao. Oggi è un sabato happy.
0: Sì.
2: Perché vado a Mirabilandia.
0: Bene.
2: Per la mia prima volta.
0: Oh.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Vi mando dei bacioni da Yacht.
0: Ma anche noi, anche noi, anche noi, ciao. Per l'emozione ha staccato prima l'audio, ma anche noi ti mandiamo abbraccioni. Allora, c'è chi dice: buongiorno Muva, direzione Monti Happy? Direi di sì. E per quanto riguarda la direzione, per me oggi è un sabato super happy perché sto andando in piscina. Potresti aggiornarmi con il meteo di Susegana, dice.
3: Ma io che cazzo ne so, scusa.
0: Scusi, ma io del meteo non è che me ne intenda, cioè vai su internet come farei io.

0: bene, allora torniamo a noi, stiamo cercando di capire un po' se è un sabato happy, non è un sabato happy, stiamo cercando di entrare all'interno delle vostre vite, sto dicendo stiamo, io e le mie personalità, sentiamo.
1: Ciao Mufa.
0: Ciao.
1: Oggi è un sabato super happy perché è il compleanno di mia mamma.
0: Auguri.
1: E stasera andiamo al palio di Montebelluna.
0: Oh, non vi fate mancare niente, molto bene, molto bene. Ciao Radio Peter Pan, potete salutare e augurare una buona giornata a mia mamma che oggi fa l'anniversario? Mia mamma si chiama Marilena e io sono Beatrice. Bene, messaggio recapitato, giusto?
1: Ciao Muva.
0: Ciao. Allora, ciao Muva, buona giornata. Oggi è normale, cioè lei rimane nel mezzo, Cinzia, dice solite cose, ho fatto una passeggiata dopo le 8, giornata variabile, soleggiata. Lei mi è un po' nel limbo, dobbiamo capire se entro le 13 riusciamo a trasformarlo in un sabato happy. Baby.

0: Pippi in un sabato eppissimo. A fra poco.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: L'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
7: Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Hit Universe of Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Dimmi quando.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
Happy Ending Parte 2, il programma che ha come missione principale quello di capire com'è il vostro sabato, se è un sabato happy o non è un sabato happy. E tramite questa domanda che tu ti domanderai, ma questa domanda a che serve? Serve ad entrare all'interno delle vostre vite, dei vostri sabati. C'è chi dice sabato happy, super happy, grazie a Radio Peter Pan, soggiorno vinto al Marina di Venezia con il gioco fatto da voi alla radio, grazie mille ragazzi. C'è chi dice oggi sabato super happy con la Jessica, con al mare, le dice, le dà della figa di legno, ma insomma va bene, con Jessica al mare, quindi è super happy. E poi c'è anche, dice lui, sabato super Beppi, che qui in Veneto è diminutivo di Giuseppe, ok? Beppi è diminutivo di Giuseppe, e dice ti spiego perché, Muva, il termine Beppi richiama la figura di San Giuseppe lavoratore, quindi oggi per me è un giorno dedicato ai lavori manuali di casa e di pulizie, al fai da te e alla cura dell'orto e del giardino. Poi mi manda video di lui che si prende cura di tutte queste cose, però effettivamente potrebbe essere una nuova nomenclatura per il sabato lavorativo.

0: però ce n'è uno con una puntina di tristezza, come appunto la canzone di Bibi Regia e David Guetta. Ciao, sabato veramente happy, come sempre, dice lei, però non ho vinto il soggiorno che hanno festeggiato poco fa altri ascoltatori, e poi aggiunge, mai che vincano le persone veramente meritevoli. Baci da Gabri. Gabri, non lo puoi sapere se erano più o meno meritevoli di te quelli che hanno vinto, cioè scusa, mi sembra che tu ti sia piazzata sul posto più alto del podio, la prossima volta, Gabri, la prossima volta magari andavi lì, capito, e succedeva qualcosa di brutto, noi ti abbiamo evitato qualcosa di brutto, non puoi saperlo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi è un sabato super happy.
0: Bene, bene.
1: È il primo sabato dopo 12 anni di lavoro che sono a casa. Anzi no, è il primo weekend dopo 12 anni, tralasciando il periodo del Covid, che sono a casa. Cioè, oggi si prevede non fare niente.
0: Bene.
1: Non voglio fare niente perché è troppo bello.
0: Benissimo. E su questa vibe io vorrei portarvi all'interno della boombox track di oggi. Sapete che la boombox track, come le canzoni novità, al 99% vengono ripescate da quello che propongo all'interno di Muva nella casa, il mio programma dal lunedì al venerdì che va in onda dalle 15 alle 17. E secondo me questa canzone fa parecchio pandan. Andiamo in Canada, dove troviamo Mercury, con la canzone I Don't Wanna, cioè una canzone in cui lui elenca tutte le cose che non vuole fare, ok? Cioè lui dice non voglio svegliarmi presto.

0: che qui sentiamo con I Don't Wanna. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Sentiamo un infotraffico.
2: Infotraffico.
0: Ciao.
2: Padova verso Vicenza, prima dell'uscita Grisignano, incidente, 4-5 macchine coinvolte, coda proprio da tanti chilometri.
0: Cavolo.
2: Quasi arriva a Padova Ovest. Quindi prima dell'uscita Grisignano, se potete uscire prima del Padova Ovest.
0: Ok, infotraffico data poi.
3: Muva!
0: Ehi!
3: Il mio è un sabato happy.
0: Sì.
3: Perché sto andando a Jesolo.
0: A Jesolo?
3: Con i miei amici.
0: Sì. Molto bene, molto bene. No, non pronunci bene Jesolo se non lo pronunci Jesolo. Cioè, deve esserci questo finale che ti spinge già alla festa. Già alla festa. Dammi una Y! Dammi una E! Dammi una S!

0: città è stata soddisfacente quest'estate per te, visto che siamo agli sgoccioli? È stata soddisfacente?
1: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
2: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 11 on point.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
9: Amici di Radio Peter Pan, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione, quindi ancora giornate estive, con il cielo che si manterrà sereno, poco nuvoloso per l'intero fine settimana su tutto il nord, da segnalare solo il passaggio di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, ma senza particolari conseguenze. E temperature ancora una volta ben oltre la norma, con massime in pianura padana fino anche a 36-37 gradi, caldo anche in montagna con lo zero termico oltre i 4.500 metri. Ma per i dettagli e sapere per quanto andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Meglio Board Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: sempre, ricchi per sempre. Che c'è fra l'altro Andrea che dice: anche il mio amico è ricchi per sempre, si chiama Riccardo. Badum. Non ti metto nemmeno l'effetto, quello, cioè lo sketch audio. Ciao, bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2, anche questo sabato in solitaria dalle 10 alle 13. Settimana prossima dovrebbe ritornare Charlie con appunto rinnovata e con il tagliando fatto. Volevo chiedervi se è stata un'estate soddisfacente per voi, visto che siamo agli sgoccioli. Per alcuni già finisce il 31 di agosto l'estate. Io volevo imbeccato un po' da Calvin Harris e Jazzy con la canzone Satisfy. Volevo domandarvi se per voi è stata un'estate soddisfacente. E c'è chi dice: è stata un'estate, cioè, quindi metà. Poi
1: ciao,
0: ciao.
1: Ma non capisco cosa dicono nell'intro, tipo quello che hai messo adesso.
0: Quale?
1: Prima del segnale orario.
0: Ah, ok.
1: Cos'è che dicono? Però allora, vai.
0: Cioè, quando scatta il jingle del segnale orario, dicono: Radio Peter Pan non se batte, è troppo forte. Cioè, hanno campionato la frase in romano. Quindi non si batte perché è troppo forte.
2: Attenzione, non

Goya, cioè tutti si chiedono, tutti, un paio di ascoltatori hanno detto ma che cos'è che dice, ma Goya perché Francisco Goya, il pittore, raga, cioè pittore che appunto ha dipinto anche delle notti di sabba, un pittore molto oscuro che mi piacerebbe fra l'altro andare a scoprire meglio, da scoprire meglio, perché ha dei lati molto misteriosi sia la sua figura che la sua pittura. C'è c'è una canzone che ci ha dato là per una domanda ed è Satisfy di Calvin Harris e Jazzy, per cui mi è venuto da chiedervi, visto che siamo agli sgoccioli di questa estate 2026, siete soddisfatti dell'estate che è appena passata o comunque sta finendo, come cantavano i Righeira? E c'è lei che dice è stata stressante ma sono contenta lo stesso e tra poco festeggerò i miei 63 anni. Molto bene, molto bene. Allora, per goderti veramente la vita, almeno actually.it dice che hai bisogno di 5 hobby per una vita bilanciata, cioè avresti bisogno di 5 hobby che abbiano determinate caratteristiche. Uno che ti aiuti a rilassarti, fai qualcosa di lento e calmo, quindi uno che ti aiuti a crescere, leggi, impara, metti in pratica delle abilità che allenino la mente, uno che ti renda creativo, fai qualcosa solamente per la gioia di farlo, uno che ti faccia restare in salute, fai uno sport che ti piace, e poi uno che ti fa guadagnare. E vabbè, grazie al ca, aggiungerei un'abilità che genera reddito, va bene. Allora, uno che ti faccia sfogare sicuramente è Radio Peter Pan, uno che appunto ti faccia perdere nei meandri della musica nuova e vecchia anche. Storm con Storm.

0: con la graziosa. Attenzione, perché ho cercato di leggere, secondo almeno la pagina actually.it, di cosa hai bisogno, cioè di che tipologia di hobby hai bisogno per avere una vita bilanciata, perché ho chiesto com'è andata quest'estate e la risposta di tutti è stata un po' poi c'è chi si è complimentato ovviamente per la canzone messa in onda.
1: Mamma mia, buba, che poesia.
0: Quando va Storm di Storm, effettivamente si ritorna un po' indietro nel tempo, si ricordano anche i tempi del d'oro del Kama Sutra, eccetera eccetera, della discoteca, non della pratica, chiaramente. Anche della pratica, magari, anche della pratica. Potrebbe essere uno degli hobby consigliati da Actually. E c'è Cinzia che dice: ma la tua preferita quali sono? Che hobby sono? Che tipologia? Io ho risposto: di solito faccio un mix. Hai bisogno di questi 5 hobby per una vita bilanciata. Allora, uno che ti aiuti a rilassarti. E quello ce l'ho. Quello ce l'ho, che è il leggere, oppure anzi no, aspetta, è il disegnare. Io disegno malissimo, lo metto stilizzato, la mia più grande forma artistica, però mi metto lì e per pensare mi aiuta, quindi quello ce l'ho. Uno che ti aiuti a crescere, leggi, impara, pratica un'abilità che espande la tua mente, quello ce l'ho, molto bene. Uno che ti rende creativo, ce l'ho, anche la radio, insomma, e tutto quello che ne conseguo. Mi manca quello che ti fa restare in salute, cioè un hobby che ti faccia restare in salute, quindi uno sport, una cosa del genere. Niente, quello mi manca, non c'ho la spunta. E uno che ti faccia guadagnare, anche quello mi manca, devo dire, un hobby che mi faccia guadagnare. Però vorrei capire innanzitutto, senza elencare i 5 tipi di hobby, ma mi elenchi un hobby che hai tu? Perché ho come l'impressione che piano piano stiamo perdendo questa cosa dell'hobby, delle attività che ci fanno stare bene. Quindi io vorrei fare una raccolta di hobby in chat.

canzoni che possono essere belle, inaspettate e che possano diventare anche parte della tua playlist. Twin Diplomacy con Better Place. Adesso ci dobbiamo preparare ad accogliere Fisher e Florence Harman che dicono: ma che vita, ma che vita!

0: ma che vita sto vivendo. A fra poco. Peter Pan.
1: Scott. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Dimmi quando.
17: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume. Yes, yes, pop up volume, pop.
20: Forever Fun, Forever Summer.

canzone leggendaria ormai che abbiamo sentito qui su Radio Peter Pan, Gangnam Style, è stato il primo video della storia di YouTube a raggiungere, a superare anzi, più che raggiungere, il miliardo di visualizzazioni. Pensate che è diventata così virale la cosa che gli hanno fatto una statua commemorativa nel centro di Gangnam, che è questo quartiere super lusso a Seoul. Cioè lui all'interno di PSI, all'interno di questa canzone, prende un po' in giro la fighetteria di Seoul, di questa zona super esclusiva di Seoul, ed è diventato insomma mondiale. Bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2, puntata in solitaria, tuo fratello Muva al microfono. Si parlava di passioni, piano piano secondo me un po' il tempo dell'ozium e quindi di dedicarci a delle passioni estemporanee, di lasciare andare via il cervello, si sta secondo me mano a mano perdendo un pochettino, e quindi le stiamo raccogliendo al 393 7366 240. Quali sono le tue passioni? Allora, c'è chi dice il mio hobby è cucinare, anche salutare. Quando sono emotivamente giù mi piace inventare dei piatti per distogliere la mente dalle preoccupazioni, soddisfo la famiglia e quindi diventa anche una terapia, dice lei. Anch'io devo dire, anche per me è una valvola di sfogo cucinare. Più tardi vi darò una ricetta di un antipasto che ho inventato recentemente, che mi è piaciuto molto per stupire gli ospiti. Molto semplice ma stupisce, ve lo dico dopo. Tanta gente che dipinge, tanta gente che fa cose, fra poco recuperiamo tutti i messaggi, ma nel frattempo Kygo e Max McNown con Take Me Back.

0: Loro sono Sam Jacobs ed Ezra Nurai con I Don't Mind. Io invece sono Muva, sono in solitaria e vi do il benvenuto all'interno della mia cucina.
1: Muva, io sto per entrare al lavoro, voglio la ricetta dell'antipasto.
0: Sì.
1: Una voglio che mi piace tanto, anche per me è una valvola di sfogo cucinare. Questa valvola di sfogo, direi la mia migliore espressione di mindfulness.
0: Vero.
1: Buona giornata. Ciao,
0: ciao. Ciao anche a te, grazie, grazie. Allora, gli antipasti che faccio sono molto semplici, devo dire. Ne ho inventato uno, cioè almeno non l'ho copiato da nessuna parte, per cui penso di averlo inventato. E si chiama, l'ho ribattezzato come l'antipasto marmellotto. L'antipasto marmellotto ha principalmente due ingredienti, che sono marmellata e cipollotto. So che sembra strano. Allora, l'ho provato in un momento di disperazione, sai, cioè tipo ricette svuota frigo. Allora avevo del pane con i semi eccetera, per cui prendo il pane, lo scaldo, metto la composta di fragola sul pane e poi taglio tutta la parte finale, quella più verde del cipollotto, tipo a mo' di erba cipollina di un centimetro, meno di un centimetro, la metto a macerare con dell'olio e un po' di peperoncino. Tutta questa parte del cipollotto la lascio lì, poi la metti sopra al pane con la marmellata, giù.

ve lo assicuro. Se volete facciamo anche un piccolo come dire, apriamo una piccola parentesi di cucina anche con le ricette che avete inventato voi.

0: triste da cui sorride Peter Pan. Attenzione, perché io ho dato la ricetta, ha detto molto semplice, del mio antipasto marmellotto e ho avuto subito delle grandi novità. Senti qua.
1: Buongiorno signor Muva, la chiamo dalla redazione di Masterchef. Volevamo comunicarle che è stato selezionato, dopo aver sentito questa fantastica ricetta, per Masterchef 25.
0: Che bello.
1: E si terrà, penso, fra

0: qualche anno. Comunque allora, lei rimane in attesa che le arriverà una mail di conferma da parte del nostro staff. E complimenti per la ricetta.
1: Grazie.
0: Il signor Barbieri è già entusiasta.
1: immagino. Grazie. Io ho dato la ricetta di questo antipasto marmellotto, che sono praticamente delle tartine, cioè ti prendi il pane, lo tagli a metà, lo scaldi, ci metti sopra la marmellata. Io ho provato solo quella di fragole, perché c'è anche chi dice: ma muva, ma solo quella di fragole. Non lo so, io ho provato quella di fragole con meno zuccheri possibili, eccetera eccetera, gliela metti sopra, poi da un'altra parte ti tagli la parte finale del cipollotto a delle rondelle, lo lasci macerare un attimo con olio, sale, pepe e peperoncino, e ci metti tutto sopra questa cosa qui, no? E ti dà un effetto agrodolce molto piacevole, ma c'è chi non ci crede.
2: Muva, dopo l'antipasto cipollotto marmellotto c'è il secchio dell'umido.
1: No, ma ve lo giuro, dovete provarci.

0: antipasto marmellotto è arrivato così di soppiatto e ha conquistato tutti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Giro se batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
0: Siamo in mezzo al giorno da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Breaking news. Bentrovati da Virginia Giacomin. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Pannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri con un netto 4-1 in trasferta il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: piccola parentesi culinaria e non dovete diciamo rivolgere il vostro deretano verso l'alto, no, si parla di cucina, si parla di cucina e diciamo che io vi ho dato una ricetta semplicissima di un antipasto semplice ma che stupisce e l'ho chiamato antipasto marmellotto e ha la marmellata, il cipollotto e il peperoncino, ok? E sono arrivati ovviamente delle persone che dicono cos'è questa schifezza, abominio, e invece ci sono delle persone che hanno colto, no, la sperimentazione nella cucina.
1: Prova sì. A farti delle bruschette con pesca alla piastra,
0: sì,
1: burrata,
0: sì,
1: e filo di miele sopra.
0: Buone.
1: Le ha fatte mia moglie, sono speciali.
0: Ah, sì.
1: Guarda, una cosa unica.
0: Beh, ma le pesche sono pesche, albicocche, si possono usare un po' dappertutto. Quest'anno, devo dire, a cena con degli amici, eccetera, eccetera, ho provato connubio frutta pesce. Ho fatto le capesante con le more. Sono venuto una bomba, raga. So che alcuni abbinamenti sembrano strani, ma per fortuna ci sono le peterpaniane, tipo Rosy, che dice: guarda, ehi la muva, non hai fatto nulla di strano col marmellotto. Anzi, complimenti. Io compro una composta da abbinare i formaggi che è fatta con frutti di bosco e cipolle, una delizia, come sarà sicuramente il marmellotto, appunto l'antipasto marmellotto. E appunto questi connubi di gusti, anche cioè ci sono anche tante persone che non riescono a fare questa cosa delle composte con i formaggi, cioè dei mieli, vari mieli. Per me è una goduria al 100%.
2: Attenzione,

0: Bebe, allora abbiamo iniziato parlando di hobby e si è finiti all'interno della cucina. A me piace cucinare perché è un modo in cui esprimo amore alle persone a cui voglio bene. Poi, come diceva un'ascoltatrice prima, è anche un momento di mindfulness, un momento in cui non pensi a niente, ti metti lì, svuoti un po' la mente, è facile che magari realizzi qualcosa di buono per le persone che ti stanno attorno. Quindi antipasto marmellotto molto discusso, ma passiamo alle vostre.
1: L'ho inventato o non l'ho inventato io? Però l'ho fatto alla vigilia di Natale,
0: sì,
1: di famiglia.
0: Sì.
1: Avevo fatto le rondelle di polenta fritta.
0: Sì.
1: Con sopra la crema di lenticchie e una fetta di cotechino. C'è stato mio nonno che mi ha chiesto come hai fatto la polenta, perché è buonissima.
0: Capito, cioè lui ha mischiato, diciamo, ingredienti della tradizione, quindi polenta, le lenticchie e il cotechino. Però c'è chi dice: muva, se vuoi provare qualcosa invece di un po' stuzzichevole, stuzzicante, peperoncino giallo, non piccantissimo ma fruttato, si abbina benissimo con le marmellate. Per cui io segno tutto. Fra l'altro volevo salutare il mio amico Erma Medrano, che scrive e dice: l'antipasto marmellotto era l'antipasto preferito di Notorious B.A.G. assolutamente sì. Erman, fra l'altro, ho l'antipasto per te. Tu fammi sapere se ti può piacere, visto che abbiamo parlato recentemente di fare una cena assieme. Ti faccio stessa cosa: bruschettina piccolina, pezzo di pane scaldato con crema di aglio e friarielli, cioè tutto frullato, e poi sopra cipolle caramellate. Ti piace? Fatemi sapere se può andare bene. Questo antipasto potrei collegarlo alla canzone novità di oggi, un rifacimento a cura di Tony Dark Eyes, Your Body.

0: Anna, molto bene.
1: Buongiorno, buon sabato Muva.
0: Buongiorno.
1: Trovo questa incursione in cucina tua spettacolare.
0: Bene.
1: O comunque anche degli ascoltatori, tutti coloro che stanno dicendo la propria esperienza o dando dei consigli. Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Grazie.
1: Francesca da Udine.
0: Grazie, anche perché se cucini, come hai sentito, ad un certo punto può partire la tromba. Nella canzone, chiaramente, di Your Body, Your Body. Ciao Muva, volevo salutare Giuliano che sta facendo la salsa di pomodori, che comunque anche quella lì è un'arte. Fare la conserva, metterti a farla, è un'arte, raga. Io di conserve fatte con i miei genitori e quella che faceva mio nonno non le ho più mangiate. Cioè ci sono delle cose che dicono l'ingrediente speciale è l'amore. A volte è vero, a volte è vero. C'è chi dice è possibile chiedere un saluto al mio sposo? Poi voleva dedicare una stella di Broadway, ma una stella di Broadway non ce l'abbiamo. Potete fare un saluto al mio sposo? Ciao Aragosta, lui capirà subito. Ciao Aragosta, ciao Aragosta. Poi abbiamo nominato anche Herman Medrano.
2: Muova, ti prego, puoi mettere il panilludro.
0: Ma visto che si parla di cucina,
3: il panilludro, wow, wow, wow. Da dentro del tutto, wow, wow, wow. Fritto sul puro, wow, wow, wow. Poi grasso e poi
0: ecco appunto. E il panilludro, cioè quando invece non ti vuoi impegnare troppo nella cucina, vai dal baracchino da questi uomini che hanno sapienza e soprattutto grasso, li pidi in quantità e ti fai fare un panino con dentro di tutto.

0: l'orario di pranzo, c'è chi mi manda foto che sta preparando il dolce, il tiramisù, almeno immagino il tiramisù, c'è chi ha preparato il pollo, ho messo in un contenitore salsiccia e fette di pollo macinato in carpione con soffritto di cipolla, aceto bianco, vino bianco secco e aromi, ora in frigorifero, deve conciare come si suol dire. C'è anche chi invece è un po' più scarso a preparare da mangiare.
1: Che profumine, che avete cucinato buono oggi, polpette di merda.
0: Esatto, le passioni sono passioni, cioè non tutti abbiamo le stesse passioni, fortunatamente si parlava di quello e ci si è infilati nella cucina. C'è anche lei che dice: io sono bravissima muva a fare i toast. Sembra facile fare questo tipo di piatto, però devo confessarvi che è toast.

0: Piper, l'ultima mezz'ora scarsa la passiamo nelle vostre cucine? Peter
1: Pan. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Già del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
12: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili in Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Peter Pan Impatto.
11: Animis suona Radio Peter Pan. Stasera, dalle 22, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanelis. In console, la musica e l'animazione di DJ Maxwell, Fedro e tutta la Peter Pan Dance Crew. Animazione LEDWALL e tanti gadget per una notte imperdibile. Stasera, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanelis Animis, Udine.
18: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: a smaltire quello che mangi. Bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2. Nell'ultima parte si voleva parlare di passioni, poi mi avete mandato foto dei piatti che state realizzando e quindi ci siamo fiondati nelle vostre cucine. Nelle vostre cucine ci arrivano video del tipo:
1: ciao Muva, ciao. Oggi a pranzo si griglia hamburger. Oh, ciao ciao a tutti.
0: Ciao ciao, che bellezza con la foto della griglia pronta per essere violentata da quest'uomo. Poi abbiamo appunto anche chi dice: Muva, spaghetti con cozze pugliesi sasi da Vazzola, bellissima. Mi ha mandato la foto della pentola con le cozze che sono pronte. Mi raccomando, c'è una procedura molto importante con le cozze, ovvero toglierci il ciuffetto di filamenti. Avete presente? Bisogna pulirle bene bene bene tutto intorno, tutto dai residui, dalle macchie bianche che hanno, e poi togliergli il ciuffetto, che si chiama bisso. Sta cosa mi ha fatto pensare perché in Veneto il bisso è un piccolo serpentello, no? Un bisso, e sembra un piccolo serpentello anche quello attaccato a questi molluschi. Chi lo sa se magari ha un'origine veneta il nome? Io non ho idea, bisognerebbe andare alla ricerca dell'etimologia di questo bisso. Le cozze è tanto che non le faccio, lupini già, pasta con i lupini già la faccio molto spesso. Però mettiamo caso che vogliamo andare a scoprire la cucina giapponese. La cucina giapponese ha un piatto tipico che è il katsu. Sì, la cucina giapponese ha questo piatto tipico che si chiama il katsu, che è una cotoletta di carne, di solito di maiale o di pollo, impanata nel panko. E ci sono varie ricette che prevedono l'ingrediente principale, che è questo katsu. Per esempio, c'è una ricetta che secondo me è proprio un'apoteosi alla lentezza, cioè che è katsu curry. Viene adagiata su un piatto di riso bianco coperto da una densa salsa curry giapponese con patate e carote. Una ricetta che deve essere fatta con calma, che ti dice: fermati, già nel nome, katsu curry. Molto bene, potrei condurre un programma di cucina. Perché non mi prendete ad un programma di cucina? Io mi

0: qui su Radio Peter Pan. Allora, grande successo dell'antipasto marmellotto che prevede come ingredienti principali marmellata e cipollotto con una spruzzatina anche di peperoncino in grani. Raga, raccontatemi se lo fate, ok? Io vi ho svelato questa ricetta incredibile dell'antipasto marmellotto che vorrò fare provare anche un giorno al mio collega ed amico Andrea Martini DJ, che già mi propone per la prova del MUVA, sostituendo la prova del cuoco. Mi piacerebbe tantissimo. So che mi cacceranno dalla TV poi come Bigazzi, che ha dato la ricetta per fare il gatto. Prima o poi mi cacceranno da un programma del genere, però io vorrei tentare questa
1: fuori
0: carriera.
1: Fuori barbiarie dentro MUVA.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè, fuori barbieri effettivamente c'ha già gli hotel, cioè tutte le sue cose. Barbieri, mollane una, lasciane una a un giovane cuoco in erba, a un giovane cuoco in erba. C'è chi mi manda la foto del toast e dice meglio del katsu curry, che è un piatto giapponese che ci invita alla calma, devo dire, molto bello, molto bello. D'accordo tutti quanti per farmi condurre un programma di cucina, per cui adesso capiremo un po' come giostrarci su queste cose qui. C'è chi dipinge. Comunque, per quanto riguarda le passioni, io poi vi ho parcheggiato un attimo, perché c'è tipo Antonella che dice: io dipingo sassi che poi lascio in giro, a me piace ripararmi le macchine e ricostruirle. C'è chi dipinge, però ci siamo persi nella cucina. Sarà l'orario, sì, perché poi il cibo, un po', se è fatto bene e con amore, ci porta in paradiso.

0: con Paradise Meduza. Si possono cucinare, cioè non so se dico una cazzata, raga, ma si possono cucinare le meduse? Cioè, qualcuno ha mai mangiato tipo un medusa? Ci sono dei piatti che hanno come centralità la medusa, in giro per il mondo si mangia di tutto. Vuoi che non abbiano mai provato a mangiare una medusa? Fatemi sapere se avete delle ricette che riguardino le meduse.
1: Cantante in erba,
0: ehi,
1: dacci la ricetta per la torta con l'erba e il tè con l'erba. E poi ti cacciano Kelly Muva.
0: Esatto.
1: No, vabbè, da Radio Peter Pan no.
0: Beh, Kelis, io ricordo che Kelis, cantante, insomma, quella di Milkshake, per farvi intendere, aveva condotto un format che riguardava il cucinare con la marijuana. Cioè, praticamente c'erano tutti sti piatti che dovevano essere buoni, ma dovevano anche sballarti. Per cui andate alla ricerca di questo, format condotto da Kelis.
2: Sì. Ascolta Ciccio, ma mia moglie qua ascoltando te con tutta questa profondità voleva sapere che scuola hai fatto.
0: Beh, ne ho fatte tante di scuole e non le ho finite, cioè ne ho fatte ne ho provate tante e non le ho finite, non ho trovato la mia. Comunque sia, puoi trovare la tua serata nel sito peterpan.it. per esempio, questa sera Peter Pan al Palio di Montebelluna dalle 19 a Peripalio con Sister Gloria e dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con la crew e il Pink Bear, che sarebbe l'orso roso. Poi c'è il Peter Pan Impatto, l'antiche sagre d'Est Campanellis, Nimis, Odin con Maxwell e Fedro. E poi c'è il Peter Pan DJ Set al Settembre Latisanese alla Tisana, Odin dalle 19.30, David J e il nostro Fede. Attenzione, perché io adesso vi lascio con la perla del pirla che parla, Human Music con Two Phones On.

0: che devo correre a cucinare. Ciao!
1: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco. Sbronzatissimi.
2: Peter Pan. Ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Vois. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 13:00. Ciao.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da via Liber fino al 12 settembre. Ali.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Se deghi espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan. Ah, sbronzatissimi. Adesso su Radio Peter Pan, a sbronzatissimi.

0: Questo era Abbronzatissimi su Radio Peter Pan. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan
1: Spot. Diplomato, ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli €11,99 in store, app e su decathlon.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
7: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre.
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
13: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al palio di Montebelluna.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Su Radio Peter Pan,
16: Peter Pan,
17: c'è All In.
16: All In,
17: il meglio della settimana
16: di Radio Peter Pan.

0: stiamo parlando un po' di lavori, però questa volta vi sto chiedendo al 393-7366-240 quali sono quei lavori che dal vostro punto di vista sono proprio veramente noiosissimi, cioè quei lavori che poi voi veramente non fareste mai. Per esempio c'è lui.
1: Ciao Rocky.
0: Ciao.
1: Uno dei lavori per me più noiosi deve essere il bibliotecario.
0: Sì.
1: Mamma mia, silenzio, libri, ma anche un po' freschino. Prenderei sonno dopo 3 minuti che entro.
0: Vabbè, giustamente, poi la biblioteca è un posto tranquillo, un posto in cui magari si va per rilassarsi o per studiare, quindi non c'è effettivamente gradasso, rumore, casino, gente che gira, quindi è un posto veramente tranquillo. Io lo considero, ecco, un lavoro un po' per pensionati, ecco, non offendetemi per questa cosa qui, però lo considero veramente uno di quei lavori che dici, vabbè, sono arrivato a una certa età, ho voglia di stare in pace, tranquillo, quindi mi metto a fare il bibliotecario. Poi, per esempio, c'è Nanduccio.
2: Oh, cacchi. Ciao, il lavoro che non riuscirei proprio a fare è il mio.
0: Il tuo?
2: È un lavoro di contatto col pubblico, perché poi ci penso e dico, ma che io faccio
0: è
2: a
0: difficile
2: fare sta roba? Però dopo è la cosa più bella del mondo. Devi provare prima di giudicare, di dire di un parere, non giudicare, sbagliato, scusa.
0: Ovvio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Certo, giustamente, sì, li devi provare i lavori prima di capire se effettivamente poi ti possono piacere oppure no, perché alla fine il lavoro che annoia una persona può essere quello che dà tranquillità e soddisfazione ad un'altra, quindi non è detto effettivamente.

0: Polina.
1: La pratica si chiama orbiting, ma di fatto se lo fai tu dici sarò un orbiter. No, sei un lurker.
0: Mamma mia, ma perché così complicato?
1: Questo comportamento può riguardare un ex, quindi ex fidanzato o fidanzata, una vecchia frequentazione o qualcuno con cui c'è stato un flirt. La persona in questione, cioè questo lurker, non scrive, non mette like, non cerca un vero contatto, però continua a controllare tutto quello che pubblichi in modo costante.
0: Ti orbita attorno, no?
1: Esatto.
0: Quindi sta attorno a te, è lì che gira, gira, gira, però non interagisce direttamente.
1: In questo caso si tratta di curiosità, nostalgia, interesse ancora presente o semplicemente abitudine di controllare qualcuno con cui si è avuto un legame. Cioè tu dici, vabbè, non stiamo più insieme, però voglio sapere cosa sta facendo.
0: Purtroppo il mio cervello si è fermato quando hai detto nostalgia, perché ti volevo chiedere di cantare assieme a me un
1: pezzo. Nostalgia canaglia.
0: Nostalgia, nostalgia canaglia.
1: Vabbè,
0: che è la sigla dell'orbiting. Un po' questo senso che viene fuori così, no? Cioè, questa cosa che vuoi continuare a far parte della vita, ma non direttamente. Forse non riesci a staccarti da quella vita. Forse sarebbe meglio silenziare le storie.
1: Avete mai orbitato attorno a qualcuno? Cioè, una persona con cui avete tagliato i contatti, non di brutto, cioè della serie, vabbè, basta, ci siamo un po' separati.
0: Credo che secondo Erika dovrebbero rispondere tutti gli ascoltatori, perché lei dice: mi state dicendo che c'è qualcuno al mondo che non lo fa? Cioè, tutti dovrebbero rispondere così.
1: È proprio così, dai. Vabbè, comunque qualcuno lo farà e adesso si farà sentire via WhatsApp.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Zebra, scaccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Ivan Polina.
1: India Sierra, India Sierra, mi ricevi?
2: Dimmi.
1: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
2: Perfetto, ok.
1: Ha puntato?
2: Puntato l'avvicinamento.
1: Sì, le condizioni meteo?
2: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
1: Come dovrebbero, comandante?
2: Dai, Giampi, dimmi.
1: India Kilo, mi ricevi?
2: Giampaolo?
1: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
2: Sì, la ricevo, ma qui è...
1: Sì, Echo Foxtrot Golf, Echo Foxtrot Golf.
2: Dico una cosa.
1: Sì.
2: Qui sarebbe il rumore dell'aeroplano, adesso?
1: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
2: Dica, dica.
1: Sì, mi riceve?
2: Sì, può mandare il follow me.
1: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
2: Non ce l'ha il radar?
1: Golf Hotel, la sua posizione.
2: Non ce l'ha il radar?
1: India Juliet, mi ricevete?
2: Ascolti. Ma insiste lei, ha sbagliato numero.
1: Come numero? È la radio. Ha problemi con la radio lei?
2: Sì.
1: Che problemi ha?
2: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
1: Golf Hotel, mi ricevi?
2: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
1: Come buonasera, comandante?
2: Buonasera, arrivederci. Si fa da soli, il pilota automatico fa tutto da sé, vai.

0: Esperanza.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco. Mi cassa è stu cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
3: Sabato 12 settembre al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per le scarpiere.

0: sound of evolution, the music for movement.
1: Guarda quanta pulizia dobbiamo fare.
2: Grossa premessa.
3: Si riparte con la stagione e c'è una rivoluzione della classifica dall'ultima volta, nell'ultima puntata di luglio in cui ci siamo sentiti.
1: Perché noi le pulizie di primavera le si fa a settembre.
3: Bravo!
2: Cominciamo subito salutando
3: tutte quelle che ci abbandonano.
4: No, sono troppe. No,
3: davvero?
4: No, sono troppe.
1: Se le salutiamo tutte insieme, facciamo un saluto generale.
3: Dai. Ciao! E sono andate, ma possiamo dire che sono ben 8 le tracce che sono uscite definitivamente dalla classifica.
1: Dai, va bene.
2: E direi che 8 new entry ci aspettano.
3: Tra l'altro, spalmate su 20 posizioni, qualcuna spoiler anche molto, molto, molto in alto.
2: Sì.
3: Partiamo allora per scoprire tutte le novità di questa prima puntata di settembre di Micassa e Stucassa
2: con la posizione numero 20.
1: Partiamo con Richard Duran, Air on the G-Strings.

0: che tu non hai.
1: Non ancora.
0: Esiste, ma si trova lì alla posizione numero 20.
1: Alla 19 incontriamo la prima delle tantissime new entry di questa settimana. Argy, Paul Oakenfold con Resurrection.

0: chissà come,
1: fine ha fatto.
2: Che fine ha fatto? E mi ritorna così, tutta un botto a settembre 2026.
1: Era Argicon, Paul Oakenfold,
3: Resurrection alla posizione numero 19.
2: Ok,
0: saliamo alla 18.
2: Rove perde tre posizioni, Pulse Driver con Top Models e la loro Ordinary World.

0: Posizione numero 16.
1: Sono nella mia giornata fortunata perché vi presento praticamente tutte le new entry di questa settimana, di questa puntata di ripresa.
0: Su questa posizione in particolare doppia fortuna perché il tuo beniamino è new entry.
1: Cosa chiedere di più dalla
0: Hai
1: vita?
0: Hai fatto scopa.
1: Bravo. Alla numero 15, novità di Armin van Buuren con Silver Panda e Joy the Silence.

0: questo.
1: Armin van Buuren in classifica.
2: Del resto poteva mai mancare. Novità la numero 15 con Silver Panda, Here in My Arms.
1: Posizione numero 14.
3: Dalla 8 della prima delle vacanze, tracollo verticale per Ben Gold e la loro My Path Lead to You.

0: in discesa vertiginosa.
1: Che te lo dico a pacchi? Cosa c'è alla numero 13?
0: New entry!
1: Novità! E infatti torna Blaster Jax con occhio, perché qui, raga, momento remember da brivido. My heart will go on.

0: classifica già bella alta, la numero 13.
1: Alla 12, uno dei brani che più ci ha dato soddisfazione, diciamolo, adesso a settembre possiamo dirlo, il vero tormentone di quest'estate 26,
0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You.

0: versione Retouch, però specifichiamo.
1: È la versione Retouch, quindi Maxwell ha dovuto
0: rimaneggiarlo,
1: per forza, perché se no lui gli muore qualcosa nel cuore se non le ritocca.
0: Claro.
1: Talk to You, another featuring 54 Ultra, posizione numero 12 in discesa, pericolosa direi.
0: Incredibile ma vero, c'è qualche posizione
2: che sale da luglio a settembre, guadagna ben 3 posizioni,
0: dalla 14 alla 11. Bass Jackers, Charlie Sparks con
2: Jump Around.

0: Jump Around.
1: Jump Around taglia a metà la classifica in questo primo weekend di settembre, in cui anche noi di Micassa e Stucassa siamo tornati per scoprire come e quanto è cambiata la prima parte. Rimanete incollati e sintonizzati qui.
2: Fin qui tutto bene.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
1: Radio Peter Pan.
8: C'è altra scelta.
9: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Stefi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Decor. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
8: il tè per le signore,
0: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.
16: Rieccoci per la parte croccante, per la parte alta, le 10 posizioni che ci separano dalla vetta di Micassa e Stucassa, e partiamo a bomba con Tiesto e Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head, posizione numero 10.

0: posizione numero 10, Tiesto, Olivia Sebastianelli, che aprono la parte alta della classifica.
1: Ok!
2: E saliamo alla numero 9, dove...
3: vabbè, ma allora che te lo dico a fa?
2: Non serve ormai nemmeno presentarle sta settimana, solo new entry,
3: con ancora lui,
2: che fa doppietta, Armin van Buuren con Sasha,
3: Everlasting,
2: Rising Star Remix, Rising Star Remix, Rising Star Remix, Rising...

0: bene che le dici tu le new entry, perché potrebbe nascondersi l'insidia linguistica.
1: Il trappolone.
0: Se la dici tu, poi meglio. Io mi accodo, capito?
1: Va bene, va bene, mi prendo la responsabilità.
0: Brava, brava.
1: Armin Van Buren con Sasha, novità bella alta, già nella seconda parte di classifica, la numero 9.
2: Sting nel Rising Star Mix.
0: Ok. E la posizione numero 8 mi era alla posizione numero 2 prima delle vacanze.
2: E mi perdo ben 6 posti. Sto parlando di
0: Oxia con Domino nello Space 92 Mix.

0: è lo Space 92 Remix per Domino di Oxia, posizione numero 8 in discesa, pericolosa anche questa, eh.
1: Allora, ve lo posso tranquillamente spoilerare, tante new entry sono tormentoni estivi, rivisti e rivisitati in chiave molto dance e che quindi arrivano ufficialmente a settimana.

0: ce l'ha solo lui.
1: Però già sentendo l'originale, che è molto veloce, molto merengata, sì, è un merengue,
0: qui ti fa venire la labirintite.
1: Sì, abbastanza.
0: Ok,
1: abbastanza.
0: Vabbè,

0: vertiginerrima, vorrei dire.
1: Piccolo spoiler, è molto cambiato il podio di questa settimana. Prima di scoprirlo insieme, non mancano le buone sane vecchie abitudini di Micassa e Stucassa, quindi vi beccate il recappone.
2: Posizione numero 10, Tiesto e Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head.
1: Novità alla 9, Armin Van Buuren con Sasha, Everlasting.
2: Oxy alla posizione numero 8 con Domino nello Space 92 Remix.
1: Altra novità alla numero 7, Fred De Palma, La Testa Gira nell'Hard Retouch.
2: Alla 6, Neil Six con All of My Head.
1: Alla numero 5, Mike Monburg, Coco Star, I Need a Miracle.
2: E alla 4 chiudiamo con Seppa e Devero, Goosebumps.
1: Ex numero 1, ci eravamo lasciati così nell'ultima puntata di luglio, lo troviamo al terzo posto, comunque ancora sul podio. Di chi parliamo? Di Gabri Ponte, T78 con Outside World.
3: No, we are meant to exist in the outside world.

0: Beh, il podio diciamo che se lo merita tutto anche ancora, in questo ancora, weekend. Ancora. Outside World, Gabry Ponte, T78 alla numero 3.
1: Posizione numero 2, ho finalmente una new entry anche per me. Che bello è!
0: Tra l'altro, new entry tra le più alte nella storia.
1: Nella storia di Micasa Stucasa. Assolutamente.
0: Tolta la canzone di Natale di Radio Peter Pan.
1: Assolutamente. Posizione numero 2, che questa bisogna dirlo, adesso voglio fare un po' di polemica. Gli era scappata, Max, perché è un po' che fuori. Sto parlando di Ultra Latte, Google e Age of Love nel Movie to the Sun, nel Mesh.

0: Se vi è piaciuta questa novità, la numero 2, la volete suonare pure voi, ragazzi, a DJ Maxwell dovete scriverlo, perché il mashup è tutto suo.
1: Devo dire che lo ringrazio perché me l'ha mandata l'altra sera.
0: Vedi che bravo, che generoso.
1: Bravo, bravo. Ogni tanto devo dire che ha degli slanci di umanità il DJ Maxwell che sono lodevoli. Bravo Maxwell.
0: Consiglio Maxwell non regalare perle ai porci perché è un po' uno spreco.
1: Moving to the Sun, DJ Maxwell, mashup, Ultranate Google e Age of Love, posizione numero 2, la più alta nuova entrata del mondo, credo.
0: E allora siamo pronti per scoprire la nuova new entry ad inizio stagione di Mikasa e Sucasta in questo sabato, in questa domenica, primo weekend di settembre, alla numero 1 in salita, Cappella per Whippenberg con You Got to Know.

0: ma che c'era? Invece di entrare alla numero 2 potevi entrare direttamente alla numero 1.
1: Cioè, forse era un po' too much.
0: Hai fatto trend, facciamo trend 1, Max, che dici?
1: Chissà cosa succederà la prossima settimana.
0: La metterà al numero 1.
1: Non lo so, vedremo. Per scoprirlo,
2: sintonizzatevi sabato prossimo alle 14, la domenica in replica alle 15.
1: Grazie al nostro Matteo Demo.
0: Grazie Alice Fassina per avermi incorporato anche in questa stagione di Micas e Stucas. Ringraziamo, abbracciamo e baciamo anche il GJ Maxwell e vi diamo appuntamento la settimana prossima.
1: Buon weekend, ciao!
3: Ciao!
4: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
8: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Forever Fun, Forever Summer.

iniziato un po' così. Ci sono puntate in cui si inizia con un bel Back in the Days, rimembrando i vecchi tempi. Adesso dobbiamo tirare fuori la cazzimma, come si suol dire. Andrea, ne hai ancora? Let go.

0: Facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok. Peter Pan.
2: Squat. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan
7: non c'è altra scelta.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
10: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Original

0: Jackpot.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Su Radio Peter Pan,
11: Peter Pan,
10: c'è All In.
11: All In,
10: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Oliva.
1: Vabbè ragazzi, Fedro non c'aveva voglia e ha chiesto a qualcuno come farsi far venire la voglia.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Io non c'ho voglia di lavorare.
4: Ah?
3: Non c'ho voglia di lavorare.
4: Bene così.
3: Ma come faccio a farmela venire?
4: Dimmi tutto.
3: Cioè, tu lavori?
4: Sì.
3: Ma come fai a farti venire la voglia di lavorare?
4: Un po' alla volta.
3: Un po' alla volta cosa?
4: Bisogna farla venire.
3: Vabbè, ma insegnami il sistema, perché ti giuro, io dopo le vacanze proprio non c'ho voglia.
4: Bisogna lavorare, basta, c'è altro da fare.
3: Cioè, ho capito, ma se uno la mattina suona la sveglia, non c'è voglia di alzarti per andare a lavorare.
4: È brutta.
3: E quindi te come fai?
4: Scendo dal letto e vai.
3: Scendi dal letto e vai. La tua ultima invenzione per andare a lavorare, qual è? Dammi una mano, te prego.
4: La toccatina e la passerina.
1: Vedi?
3: Tu tocchi la passera per farti la voglia.
4: C'ho.
3: Ah, vedi, questa cosa non l'avevo mai fatta.
4: La toccatina e la passerina.
3: Quindi io devo dormire con una la sera prima per farmi la voglia il giorno dopo.
4: Sì, stessa. Anche perché se rimani là due giorni ti fa diventare matto, quindi.
3: Tu dici, eh? Vabbè, proverò questo sistema.
4: Ok.
3: Grazie, eh?
4: Prego, ciao. La toccatina e la passerina.
1: Hai capito?
2: Olì. Olì.

0: Thank you.
1: Bye bye bye.
0: How are you?
1: No, bye bye bye, perché oggi potrebbe essere l'ultimo giorno di Emma Rossato in questo programma. Domani sì. C'ha l'esame.
0: No, dopo domani. Oh.
1: Non è domani?
0: Prego, è giovedì. No, perché sennò non sarei qua con questa. Mi sono messa a piangere prima in sede con i remix.
1: Non è domani?
0: No, è dopo domani. Ma come sei triste?
1: No,
0: io sono contenta.
1: Io speravo che fosse domani.
0: Vai a cagare,
1: vai. Avevo anche chiamato Alice, quella giovane.
0: Dai, ma questa è cattiveria.
1: Adesso devo.
0: Vabbè, ma aggiungiamo cattiveria nella cattiveria che già ho in corpo.
1: Per tirarmi sul morale, c'era qualcuno che aveva mandato delle freddure. A parte uno che l'ha appena eliminato. Ti odio,
0: no,
1: Matteo,
0: era
1: perché
0: bello,
1: era molto bella.
0: Era
1: che
0: bello.
1: Parlava del falegname e le seghe. Adesso non mi ricordo proprio
0: sì.
1: Come era precisa.
0: Che non capisce una sega.
1: Questo è un grande classico.
0: Brutta direi, un daino che è da un altro daino. Giochiamo a nascondaino e l'altro naino.
1: Questa è bellissima. Cioè,
0: sì.
1: Perché prima si parlava della bellezza di queste battute, chiaramente brutte, che nessuno ha più il coraggio di fare perché sennò sei cringe. Arrivano quelli della Gen Z e ti dicono: sei cringe.
0: Ma tu sei cringe
1: Suca.
0: Sempre, no?
1: Suca.
0: Non tanto per
1: anche questa, senti.
2: Non è proprio giornata perché purtroppo è morto il proprietario di una nota azienda dolciaria.
1: No.
2: E non so se si possa dire il nome, comunque lo potete immaginare, ma per questo motivo mi dispiace un saccottino.
1: Anche a noi tanto.

0: Radio Peter Pan ci sono le ricorrenze certificate.
1: A proposito, 1 settembre 1902, segnatevi questa data perché nel cinema è una data importante.
0: Sì, a quanto pare nelle sale uscì il primo film di fantascienza. Tu immaginati questa cosa, debutta in Francia Viaggio nella Luna di Georges Méliès. Bravo. Generalmente considerato il primo vero film di fantascienza della storia, tutto sto lavoro che adesso vi spiegheremo per un film durato circa 13 minuti.
1: Ma per l'epoca era comunque un gran lavoro. Trama molto semplice, racconta di un gruppo di astronomi che partono per la Luna dentro una capsula sparata da un gigantesco cannone e incontra i Seleniti.
0: Sì, che erano questi tizi qui che stavano da quelle parti sulla Luna.
1: Okay.
0: E cose un po' curiose, no? Per quanto riguarda questo film. Primo, è ispirato a un romanzo, i romanzi della Terra alla Luna, sempre di un autore
1: di
0: francese,
1: Wells.
0: E ai primi uomini sulla Luna. Scusa, vai un attimo avanti. Che...
1: No, di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, i primi uomini sulla Luna di Wells. Come spesso accade, il cinema prende spunto dalla letteratura. Spesso ci capita di citare questi film particolari che hanno un po' segnato, sono quasi delle pietre miliari nel percorso della cinematografia, perché Méliès in questo caso usò scenografie, trucchi teatrali, animazioni, miniature, montaggio per ricreare in piccolo un mondo fantastico e poi da cinematograficamente trasportarlo nel mondo del grande schermo.
0: Bello, perché stiamo parlando del 1902.
1: Sì.
0: E tutto questo era fantascienza a tutti gli effetti, proprio a parlarne. 1902, nelle sale esce il primo film di fantascienza, Viaggio

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Stefi De Cicco e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
7: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rotta. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Peter Pan Impatto.
12: Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED wall show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.

0: Ivan Polita.
1: Abbiamo bisogno, dato che è martedì, è settembre, un mese che ti girano i maroni, di tirarci sul morale con questo.
2: Allora, una duna incontra un'altra duna. E gli fa: speriamo che passi qualche d'uno.
1: Oppure
3: no. Ciao Gio, ciao Emma. Sempre per restare in tema, non so se lo sapete, ma è morto il signor Bic.
1: No.
3: Ci ha lasciato le penne.
1: Cazzarola.
4: Se prendi un gallo e lo butti in mare, galleggia.
1: Chiaro, un grande classico. Shish.
5: Mamma, per fortuna.
1: Cambia argomento, mettiamo
5: più,
1: da parte le freddure.
5: Basta.
1: Quelle che nella settimana enigmistica sono risate fra a denti stretti. Risate a denti stretti.
5: Sì, perché solo quello puoi fare.
1: Vabbè, c'è questa notizia che volevo condividere con te. ADN Kronos
5: perde il controllo sul bagnato e si schianta con la Ferrari da 300.000 euro. Lui illeso, l'auto a pezzi.
1: A parte che sei una macchina da 300.000 euro, sei
5: un poveraccio.
1: Un poveraccio, cioè,
5: decisamente.
1: Non conti niente.
5: No.
1: Però un grande classico di queste notizie qui pubblicate sui social scatenano solo un tipo di commenti. Io questa notizia l'ho presa da Facebook.
5: Quindi ancora di più.
1: Un certo Angelo commenta:
5: macchine fuori serie con centinaia di cavalli di potenza guidate da un solo asino.
1: Cioè, perché quando tu pensi a un uomo o una donna alla guida,
5: oddio,
1: il concetto è che tu sia il più bravo a guidare e quelli che ti circondano sono tutti coglioni.
5: Esatto.
1: Tutti.
5: Ma è vero, è così. Cioè, obiettivamente io sono più brava a guidare, poi il resto sono tutti coglioni.
1: Ma che cazzo dici?
5: Ma sì.
1: Ma non è vero. Perché allora ti faccio questo esempio che è molto pratico.
5: Vai.
1: Ti sorpassa uno.
5: Sì.
1: E dice: dove devi andare, stupido? Dai, deficiente. Sorpassi tu uno dicendogli: dai, ma ti pare che vai così piano?
5: Lento.
1: Stupido.
5: E poi magari fai anche gli abbaglianti.
1: E la freccia non la metti e tu nella rotonda non l'avevi messa.
5: Mai messa, ma
1: vedi,
5: non la metto.
1: Siamo sempre i migliori noi.

0: vostre ricorrenze certificate. Oggi, primo di settembre 1902, così festeggiamo e ricordiamo il primo film di fantascienza riconosciuto al mondo, debutta in Francia, Viaggio nella Luna, Le Voyages dans la Lune.
1: Oh, che bello, io non avevo detto il titolo in francese, ti posso dire Georges Méliès, perché
0: bravo,
1: forse è l'unica cosa francese che mi riesce.
0: Ma la vera domanda è, ma questo Georges Méliès, il regista, come gli è venuta l'idea di creare questo film un po' strano?
1: Grazie della domanda, collega, ti rispondo subito, perché Méliès nasce come illusionista prima di dedicarsi al cinema e quindi utilizzò molti trucchi del teatro sul grande schermo e fu questa proprio la grande rivoluzione, il primo film di fantascienza, perché come dicevamo prima usò delle scenografie, dei trucchi teatrali, delle animazioni che non si erano mai viste su uno schermo.
0: E tra l'altro questo film ebbe un successo talmente importante internazionale che contribuì alla fama della sua casa di produzione, la Star Film, capito?
1: Sì, sì, vero, vero.
0: Nel tempo le immagini di questo film hanno influenzato notevolmente tutta la cultura pop, dal videoclip musicale al cinema contemporanea, compreso Martin Scorsese, che in qualche intervista citò proprio questa prima pellicola, Viaggio nella Luna.
1: Se vai su YouTube c'è una immagine, un video molto scenico, che è quello della celebre navicella che si conficca nell'occhio della luna.
0: Ok.
1: È diventata proprio l'immagine più famosa della storia del cinema, ovviamente di quel periodo, che poi è stata tramandata ai giorni nostri, avendo poi ispirato tantissimi film di fantascienza.
0: Ma se volessimo chiedere a voi il vostro film di fantascienza, magari non vi è piaciuto ma vi è rimasto impresso, 393 7366 240.
1: A me non piacciono i film di fantascienza.
0: Allora, non è nemmeno il mio genere preferito, però ragazzi ci sono dei film

0: video della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Quindi abbiamo capito che settembre è il mese il mese in cui la gente ricomincia, ecco, ricomincia un po' con tutto, dall'attività, dal lavoro, e non ci si ferma mai, come dice anche Anna, no? Perché poi lei giustamente non fa sicuramente un lavoro noioso, perché abbiamo parlato di questo fino ad adesso, di quei lavori che voi considerate noiosi. Non farà sicuramente un lavoro noioso, ma farà sicuramente un lavoro in cui guadagnerà un sacco di soldi. Però anche lei a settembre ripartirà, perché ripartirà col suo tour a Capri, dove lì si esibirà giovedì 3 di settembre al Molo Pennello di Marina Grande, quindi un DJ set organizzato dal comune di Capri. Poi lì sarà accompagnata da tantissimi altri giovani emergenti, giovani artisti, ma ci saranno anche Joliet, Luque, quindi pure Sal da Vinci, pure Sal da Vinci. Quando gliel'hanno chiesto avrà detto per sempre sì, ci sarò, anche perché comunque poi anche loro ripartono da settembre. Oltre però alle novità musicali, insomma ai concerti che faranno questi grandi artisti, si parla anche un po' di gossip, perché dovete sapere che Anna ha pubblicato un paio di giorni fa una storia con Arti 5, quindi la gente sta dicendo: ma quindi stanno tornando insieme questi due? Sta riscoppiando questa fiamma che c'era prima? Che poi, sapete, cioè sono una di quelle relazioni in cui sta gente famosa si innamora giusto per un anno, fanno un po' di hype, poi basta, si lasciano. Quindi ecco, potrebbe esserci anche un ritorno tra Anna Peppa e Arti 5.

0: Miami Flow Latino.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Sicker than your average, pop a twist, cabbage on pin steak,
9: niggas don't think shit. Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: No, ma dai, è incredibile.
12: Ma si saranno sbagliati.
13: Questa è la reazione di una cliente di Aria Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
11: Guarda, incredibile! Di questi ne prendo tre.
13: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Ali Aliper.
11: No, non ci posso credere!
13: Ali migliora
14: la... La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Forever Summer. Nadie se va a dar cuenta en algún momento que nosotros no podemos escuchar nada porque no tenemos la...
16: El pirulicchio.
17: El flow latino, baby.
18: Ma hai visto che bel sabato è venuto fuori?
15: È spectacular.
19: Rico, rico.
18: Profeta, come stai?
19: Bene, bene.
18: Salito Sanchez, come stai?
15: Tutto bene, ce l'hai tu?
20: Dice che no.

0: Non è un gioco, eh.
1: E poi
0: non è un gioco, eh.
1: Senza il supporto del profeta Cubita
2: è impossibile.
1: Umano, umano.
3: Io sto aquí.
1: Benvenuto.
2: Inshallah, presentate solo, entonces.
1: E ci sono anch'io.

0: Poi stasera si suona l'ultima festa in piazza dell'estate.
1: È vero, sotto le stelle, come sempre. Yeah. Fiume di birra.
0: Dove saremo, profeta?
2: A Manzano.
0: In piazza Chiodi.
2: Esatto.
1: Non ti confonda.
2: Sperate, non vamo per.
1: No, è Chiavi, è Chiodi.
2: È Chiodi.
0: Piazza Chiavi?
1: No.
0: Non è. Piazza Chiavris. Bene.
1: Chi ha capito, ha capito.
0: Molto bene. Si prospetta una serata molto lunga e impegnativa.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Allora, sai cosa facciamo oggi? Sai cosa facciamo oggi?
1: Cosa? Che vamo a
0: fare? Facciamo una puntata Bad Bunny Vibes.

0: poi cominciano a farle in 10, 20, 30 di loro, basta.
1: Pero Shaddai, ¿cuántas veces tú no has visto que esa gente que hace así, cuántos terminan por fuera?
0: Ojo, vabbè, ma basta. Cioè, quante feste a tema Bad Bunny volete fare?
2: Cambien, cambien, cambien, hagan una de Ozuna.
0: Ma tu ci sei mai stato? Cioè, nel senso, suonano tutto il tempo bene.
1: No, non è probabile.
0: E allora basta.
1: È solo perché va de moda, io non sé. Perché una vez podíamos llamar la fiesta fiesta Leonardo DiCaprio.
2: El huesazo.
1: Y ponía reggaetón.
0: Io non lo so come si fa a essere partoriti in un punto e rimanere lì tutta la vita. È una cosa che non concepisco. Sai che facciamo allora?
1: Che vamos a hacer?

0: voglio dire niente.
1: Io tampoco.
0: Volevo solo dire che Cardi B in Friuli è... Voi potreste dire che è AI quello che sto per dire. Okay. Però ha fatto tavolo questa sera a Manzano in piazza. Per il Miami. Ha fatto tavolo.
1: Bueno.
0: Gli mettiamo un tavolino di quelli di plastica del bar di fronte.
2: Ma passo. Poi che hai compro uno di che rapido.
0: Ma no, quello di che è raffinato. Quello con le sedie in plastica, che devi stare attento a come ti siedi, soprattutto se sei grande come noi, perché ti si potrebbero spaccare sotto. E...
2: O come lei.
1: È come lei.
0: E poi dopo la festa, tutti a casa di Sale. C'era anche Ozuna l'altra volta. Infatti, senti cosa.

0: lei che diamo sto pezzo.
1: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Allora, il pezzo suona proprio così, cioè è comprato originale, è mixato in una maniera oscena, fa cagare come. Però l'energia del pezzo non puoi dire che non è figa.
2: E al parecer va de moda, perché non è l'unico che suona così.
0: Esatto. Lui è già il secondo pezzo. Il primo pezzo è quello dove ha ripreso Michael Jackson, Billie Jean.
2: Esatto.
0: Anche lì cassa e basso super distorti. È proprio un trend, è una cosa che.
3: Però dice quarto por fila, però lo quarto dónde lo dejaron, porque.
2: Podían pagar uno que le hicieron la masterización, dice tú, ¿no?
0: I soldi li hanno risparmiati dal mixaggio e se li ha messi in tasca.
3: Esatto.
0: Che succede? Cosa c'è? Chi è?
3: È

0: así es cuando se pasa bien.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail. 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Parate.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Ehi, Florentino del Miami, Radio Peter Pan. Che cazzo ci fai scalzo in studio?
2: Perché tengo calor, mio hermano.
1: Ma ho acceso, non è tropicale oggi.
3: No, non è tropicale.
1: Devo abbassare ancora un po'?
3: No, sì, che se stava ponendo il viejo, ero tranquillo.
1: Aspetta, perché qua sembra che mentiamo, però senti,
3: No.
1: Hai sentito?
2: Sì, no, la mia
3: funziona.
1: Va bene, allora, cosa c'è da dire questa settimana di rilevante a livello mondiale per quanto riguarda il genere musicale?

0: quindi
1: lo messo in dieta.
0: Giuro.
2: C'era niente crocchette.
1: È tutto il giorno che guarda quella cosa delle crocchette, ma non si riempie.
3: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
1: Ormai lo sapete come fa.

0: Rocche e sto escuchando el flow latino.
1: Yeah. Voglio trasformare per un secondo perché merita questa cosa.
0: Sì, secondo me sì.
1: Trasformiamo un attimo la radio in quelle trasmissioni anni 90 della domenica in radio dove si salutavano i parenti.
0: Sì, vamo a salutare un po' gente.
1: Va bene che tutti i latini sono parenti di Sale Sanchez, però
0: esatto.
1: Racconta cosa è successo domenica. Sono venuti i ragazzi da Bareggio, Varese.
2: Esatto, sì, dove stavamo nosotros hace, que estuvimos dos años de seguido. Bueno, los muchachos estaban por aquí de vacaciones en Croacia y se pararon a saludarnos en el Boa Beach.
1: Cioè, son venuti fino
2: al Boa.
1: Deviato la vacanza per noi.
2: Y estuvieron cinco horas. Yo no sé cómo manejaron, porque felicidades por las birras.
1: Con bandiera de El Salvador.
2: Exactamente.
1: Con bandiera del Brasile.
2: Exactamente.
1: E a tal proposito, cosa facciamo? Non gli dedichiamo un pezzo?
2: Claro que sí.
1: Dai, un

0: Ma spiegatemi una cosa, voi sapevate che Cardi B era in Friuli? E, che, e tu dicevi che con chi si vede?
1: Ah, con Okoye.
2: Okoye, Okoye.
0: Ma perché?
2: Quando Okoye, Okoye.
0: No, ma sono fidanzati, amici, cos'è? Cosa so? Cosa stai cercando? Ma sei
1: Migos.
0: Un Migos.
2: Los Migos.
0: Lui sta con Migos. Lei sta con Migos.
3: Con uno che rappresenta.

0: Ma lo vedi che ha cambiato mille tipi e facevo bene a non sapere con chi sta Cardi B.
1: De hecho, non si può, è impossibile.
2: È flow latino del Miami, baby.
0: Adesso con chi sta?
1: Con un giocatore della NFL. Stefon Diggs.
2: È che moreno per moreno è moreno, loco.
1: È il hueso.
0: Cioè?
1: Una filosofia.
0: Cioè?
1: Moreno por moreno es moreno, o sea, negro por negro es negro, ya.
0: Yeah. Once you get black, you don't, you never go back.
1: Sí, sí, algo así.
0: Capisco.
1: Pero no, bueno. En fin, seguir en la vida de esa gente, la vida amorosa es imposible.

0: Sì. L'originale sonido della CAI a cura del Miami su Radio Peter Pan.
1: Flow Latino.
2: E ora?
0: E adesso facciamo un bel trenino e andiamo in chiusura quasi.
2: Ah, il treno, quando andavamo? Perché si udavamo?
3: Milano.

0: Jackpot.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti, supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
7: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
7: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Get the fuck, shut the fuck.

0: Buonasera da Ester Oletto. Sassonia domani al voto. Gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole. Il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, ha elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Calcio, prima vittoria stagionale del Torino sul terreno della Fiorentina per 2-1, anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola resta a 0 punti. In campo Inter-Napoli, dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole position del francese Gasly. Il rally 1000 miglia Brescia fu innestato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
9: tanta roba,
8: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
9: Tanta roba, bentornati. Allora, signore, ma soprattutto signori,
10: due mesi dopo,
9: rullo di tamburi. E con me, Monica Morgan
10: e Salvo Gagliano, siamo ritornati insieme. Sembra incredibile, ragazzi, il successo di tutto in questo mese, di tutto,
9: sì,
10: compresa la nostra Auri, che è diventata DJ International.
9: Sì.
10: E quindi, ragazzi,
9: ma di questo ve ne parleremo. Intanto seguitela su Instagram, perché Auri Mazzetti è tanta roba, è tanta roba.
10: Prossima volta che è sul palco, tutti sotto il palco. Con
9: assoluto.
10: Gli vai Auri. Bentrovati, ragazzi, tanta roba di questa settimana con in regia Andrea De Luca, Thomas Menegazzi, con i remix che hanno fatto incredibilmente il loro lavoro.
9: Sono pazzesco, è pazzesco, incredibile.
10: Con la nostra Auri ai social, quindi yes, abbiamo tutto con 20 canzoni.
9: Partiamo dalla numero 20, guarda, perde due posizioni Alejandro Garrido.
11: Tanta roba,
8: tanta roba.

0: La posizione numero 20, AIE, l'abbiamo appena ascoltata.
1: Ti dico che hanno fatto un sacco i compiti remix, abbiamo una montagna di nuove entrate che tra poco scopriamo. Intanto

0: prima nuova entrata di questa settimana alla 18, Kygo con Max McKnown e Take Me Back. Si sono messi insieme, hanno fatto questo singolo che parla
1: insieme a lavorare o insieme
0: a lavorare,
1: okay.
0: E parla di un amore finito male, capito?
1: Ecco appunto, vedi,
0: sono quelle robe lì che un po' non tu che ti sposi, ma non parleremo di questo in questa puntata.
1: Grazie.
0: Ma che altra gente magari insomma ha vissuto, capito? Sono messi a collaborare su queste cose qui. Tu direi, ma chi è Max McKnown?
1: Chi è?
0: È una voce emergente del country, perché sai che adesso il country mi va via come il pane, capito?
1: Vedi,
0: americano,
1: vedi,
0: ovviamente.
1: Vedi.
0: Hanno fatto questa bella collaborazione. Andiamo alla 17.
1: Shakira, che piace tanto a chi piace, al nostro Andrea De Luca.
0: A tutti noi.
1: A tutti noi.

0: posizione numero 15, quindi guadagnano due posti Medusa. Sarà perché sono amici dell'Auri Mazzetti che guadagnano due posti?
1: Ma poi qualcuno mi racconta com'è che quando lei

0: nazionale,
1: sì,
0: si sta già avvicinando.
1: Brava
0: al mondo.
1: Topolina della zia. E allora quando lei sarà sul Tomorrowland, finalmente riusciremo ad avere i biglietti anche noi, che sono anni che proviamo a comprarli, solo la Sister Gloria è riuscita ad andare. Andremo anche noi tutti quanti con lei sul palco. E lei si vergognerà come i ladri. Sai quando tu vai a fare una roba?
0: Ma noi facciamo le mascotte.
1: Tuo fratello, tua sorella, tuo cugino che vieni, i tuoi parenti che vieni,
0: no,
1: tu sei super in imbarazzo.
0: A casa, sono in imbarazzo.
1: Lei sarà uguale, cioè lei è super figa, la che suona e noi.
0: Esatto.
1: Così, insomma, super imbarazzante. Ma andiamo con un'altra nuova entrata.

0: vi chiedo se è lui o non è lui.
1: Alan Walker.
0: Abbiamo... o è un altro vestito da Salvo Gagliano. Dobbiamo anche dire... più magro. Che
1: Dobbiamo ancora? Devo bere ancora più gin tonic.
0: No, allora... basta.
1: Allora, posizione numero 12, dalla 8. No, alla 12 siamo,
0: Grazie.
1: Alan Walker e Ava Max.
0: Bravo.
1: Grazie a te per averci
0: scelto. E anche la 11.
1: Alla posizione numero 11 troviamo Samurai J con Flamenco Paranoia.
0: Che fatica, ragazzi.

0: finalmente è l'ora del gin.
1: Sì,
0: Fizz.
1: Del gin tonic, gin guarda, Fizz. Perché a questo punto alla fine vicina, almeno beviamo due gin tonic, poi torniamo.
0: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti esco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Il tetto tiene ancora!
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Tanta roba,
17: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gaia.
16: Tanta roba.
5: Tanta roba, siamo tornati, ringraziamo lo sponsor Thomas Menegazzi per averci offerto da bere.
6: SRL?
5: SNC.
6: SNC, esatto. C'è ancora SNC, ragazzi.
5: SNC.
6: No, chi può dirlo?
5: Chi può dirlo?
6: Thomas Menegazzi SNC per aver offerto i drink della serata. Sì. È stato molto gentile. Bentrovati, tanta roba con Salvo Gagliano,
5: Monica Morgan,
6: Andrea De Luca, Thomas Menegazzi Remix e la nostra nuova stella
5: Auri Mazzetti.
6: Auri
5: comunque
6: Mazzetti.
5: Tutto benissimo tranne i remix. I remix potevi fare a meno di, cioè non
6: vabbè, ma finché ce li abbiamo li paghiamo, va bene, diciamolo. Come quando nominare. C'hai giocatori importanti, cioè c'hai
5: meno
6: Cristiano
5: male che loro
6: Ronaldo,
5: prendono dei soldi, dai, meno male.
6: Esatto, almeno paghiamoli,
5: loro.
6: Almeno loro vengono pagati. Ti faranno un bel regalo al matrimonio di cui oggi non parleremo.
5: No.
6: Andiamo con la 10.
5: Chi troviamo? Ecco, troviamo i nostri pref, gli Swedish House Mafia.
12: Tanta roba!
16: Tanta roba!

0: con la testa e bombe negazzi sulla questione dei pref e sui 18 smaffi nella stessa
1: che disco,
0: frase.
1: Che disco.
0: Che disco. Andiamo al numero 9, dove si mantiene bene, è stata la mia pref un po' tutta l'estate.
1: Tieniti pure Anitta, che io mi tengo gli sbirici, ok? Facciamo così.
0: Facciamo un cambio?
1: No, io mi tengo.
0: E ragazzi, ha detto che lui Anitta la prenderebbe volentieri in cambio degli Swedish House Mafia.
1: Secondo me no.
0: Facciamo tipo il calcio mercato, il DJ mercato. Però io tengo l'Audi squadra con me. Perché è giusto.
1: Ma lei non è squadra Anitta, secondo me.
0: No. Allora,

0: con Max sul palco e li annunciati come la hit dell'estate, capito?
1: Certo, ma lo è.
0: Ci sta, insomma, totale. Loro poi hanno firmato quest'anno anche Oceanica con Jovanotti.
1: Oceanica.
0: Un altro mondo con Tranai e Marrakesh, Marianella con Unghele, lì di quella casa. Insomma, raga, hanno fatto un sacco di robe. Bravi!
1: Bravi!

0: fanno un sacco ridere. Anzi, vorrei dire a Lauri, che segue i nostri social, che dovremmo farli anche noi. Però poi dovrebbe bippare un sacco di robe, non so se.
1: Non so.
0: Quando non possiamo rubate provarci. Cose in giro, tu, De Luca e non so chi fosse in macchina con voi. Chi
1: Andrea, aspetta, Andrea De Luca ha detto bippare. Con la B di Bologna, Andrea.
0: Allora, quando siete in macchina e andate a fare le feste, Salvo Gagliano, Andrea De Luca e Rocky, ragazzi, io avrei detto che quello messo peggio sarebbe stato Rocky.
1: Posso dire la verità?

0: online, io quando vedo, no, le vostre storie, che siete in giro e fate i disastri, storie poi prontamente censurate come nella migliore delle tradizioni, no? Tanti rapper hanno fatto storie che poi hanno cancellato, ma nel frattempo la gente aveva screenshottato. Non ho capito da che profilo, Aurora, che sei qui, dimmelo, è uscita quella storia lì che un po'
1: dal mio, l'ho messo io, ma io insomma io ho fatto un video a quello, sì, al malfatto che ha compiuto Andrea De Luca.
0: Allora capite che noi non possiamo fare come Merck & Cremont, che fanno i reel del pre e post.
1: Allora la sera con De Luca finisce sempre male. Allora,
0: ma
1: una volta
0: male tutto,
1: che ci hanno messo insieme a me De Luca, lui ha perso la patente, questa volta ha rubato un,
0: cioè l'unica volta che siete tornati salvi è la sera che avete fatto con me,
1: sì, perché c'eri tu a filtrare,
0: perché c'ero io.

0: esaurito come sempre.
1: Ma chi è che ha
0: chi
1: messo
0: troviamo
1: per
0: il primo
1: mashup
0: posto?
1: Che lei in un reel, lei era lì a Jesolo a fare la serata, qualcuno ha suonato un mashup di una sua canzone con la settimana bianca del pagante e vedi lei.
0: No,
1: che
0: no, no,
1: presa
0: non
1: benissimo.
0: So se era con la settimana bianca o con un altro disco, però sì, okay, ho visto.
1: L'hai visto?
0: Adesso andiamo a vedere.
1: Non è

0: la classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: E la numero uno erano Peggy Gou, era stare insieme in Woman, sempre molto molto brave.
2: Grande Peggy Gou!
1: Peggy, la prossima canzone la fai con Lauri.
2: Sì, può essere.

0: confusione.
1: Però vi motivi. Amici, grazie, è stato bellissimo. Salvo Gagliano,
0: Monica Morgan,
1: Andrea De Luca e Thomas Menegazzi, Remix e anche Aurora.
0: Dobbiamo salutarli per forza, Remix.
1: Vabbè,
0: Aurora, li salutiamo.
1: Auri, sì. Grazie, ragazzi, questa è
0: Tanta Roba.
1: Ciao.
2: Tanta Roba.
3: Tanta Roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
4: Spot. Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: No, ma dai, è incredibile.
14: Ma si saranno sbagliati.
15: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
13: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
15: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
13: No, non ci posso credere.
15: Ali migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buonasera da Ester Roletto. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde 3 posizioni in griglia. Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TG Com 24.
18: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
21: Everybody make some TikTok.
20: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
2: Oh no, l'estate è quasi finita, mi mancherà tantissimo.
14: Cosa cazzo ti mancherà? Svegliarti la mattina, alzarti dal letto, metterti le ciabatte, avere l'acqua che ti esce anche dal buco del culo? Cosa ti mancherà? Uscire di casa alle 7 di mattina e alle 7 e 5 appiccicare come le Big Bubble? Le giornate che durano 18 ore, solo l'estate ti dà queste rotture di coglioni.

Ciao, ti mando questo messaggio dal futuro. Non so che anno sia di preciso lì da te, ma volevo solo avvisarti. Tieniti stretto quello che hai. Qui abbiamo schermi in alta definizione, ma abbiamo perso i colori accesi delle felpe della Best Company e delle borse di Naio Leari. Ci manca da morire il fascino di dover cercare le cose sui libri e non sapere tutto subito cercandolo su un telefono. Viviamo sempre connessi eppure ci sentiamo più soli che mai. Quanto darei per poterti provare anche solo la libertà di perdersi davvero perché non sei geolocalizzato. Non sai che vuol dire? Beh, se puoi stasera, prendi un ghiacciolo alla Coca-Cola dal frigo, affitta un VHS da Blockbuster e goditi il momento, perché credimi, gli anni che stai vivendo ti mancheranno.

0: una famosa ditta di carta igienica sta per fallire. Aiutala anche tu a non chiudere. Vai a cagare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
1: Di cosa ti occupi?
2: Sono un idraulico.
1: Che cos'è per te la felicità?
2: Quando non mi chiedono la fattura.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Non vedo l'ora di smettere di lamentarmi del caldo e iniziare subito a lamentarmi del freddo.

0: Ah, raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta senese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, ce lo stanno a mettere al culo. Donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza devi fare muto, 20 euro, ci vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef, se mangiava con 20 euro, pure terzo e contorno. Cioè, con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi in cassa e mangi una pizza. Adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi, quello che cazzo ti pare, ma non è che ti posso pagare 18 euro 15 euro una pizza.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Forever Fun, Forever Summer. This is a TikTok show con Matteo B. TikTok show, real people, real music.
1: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok show su Peter Pan con Matteo B. TikTok show, make your day.
2: Sai che cos'è questo? Questo non è caldo, no? Non è neanche un cazzo di caldo. Questo è un cazzo di caldo.

0: La volta che hai veramente esagerato?
1: Quando il mio medico mi ha detto dica 33 e io ho detto 190.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan.

Io sottoscritta voglia di non fare un cazzo, dichiaro di non avere nessuna voglia di dichiarare, di non avere voglia di fare un cazzo, perché non si pensi che io, avendo fatto una dichiarazione, abbia avuto voglia di fare qualcosa. Io non ho voglia di dire neanche che non ho voglia di fare niente. Non ho altro da dichiarare, non avendo tra l'altro dichiarato nulla. Arrivederci.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: E cosa fai tutto il giorno?
1: Dormo.
0: Cioè tu ti alzi al mattino?
1: Al mattino, pomeriggio.
0: Ti alzi al pomeriggio?
2: Stai ascoltando Big Talk Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter
1: Pan Spot. Grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso.

0: Omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e

0: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peterban da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Primo weekend di settembre ancora caratterizzato da un tempo di stampo tipicamente estivo, molto caldo su tutto il nord Italia, con temperature massime che sabato toccano anche i 35-36 gradi in Valle Padana. Cieli sereni al più velati, con qualche nuvolata di passaggio, qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini settentrionali, ma con basso rischio di fenomeni. Anche domenica situazione simile, con qualche grado in meno nei valori massimi, ma si sta comunque diffusamente oltre i 31-32 gradi su tutta la Val Padana. Poco da segnalare anche all'inizio della prossima settimana, poi da mercoledì dovrebbero arrivare correnti più fresche con calo termico e dei temporali. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Peter Pan.
1: Dico bentornati a quelli che se ne sono andati, perché noi anche ad agosto eravamo qua e ci siamo ovviamente anche a settembre. Fatto ferie, ragazzi, avete fatto un po' di vacanza, avete fatto un po' di festa con Radio Peter Pan. La festina la facciamo nella prossima ora che passiamo insieme, quella con la musica diversa rispetto a come la conosci, quindi con i migliori remix, mashup, flip, edit e tutto quello che c'è che arriva ai nostri DJ. In questa prima mezz'ora c'è lui, DJ Thomas Menegazzi, in the mix, pronto a partire con le prime tre, ma ne suonerà otto. Ovviamente poi quando vorrete riascoltare il programma, e lo farete dal sito o dall'app, oppure siete così curiosi di scoprire la nostra tracklist, la troverete sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Pan Remastered. Tra poco vi suoniamo Alaia in Gallo con Lipstick, c'è la versione di Tony Romera, poi Back in the Days al 2009 con Bad Romance di Lady Gaga nella versione remix di Channel 99, ma subito Ali Select e Botteghi con il loro edit di Caffè con Unique Moment. C'è un po' di Bad Bunny.

Megaz. Ovviamente se siete dei producer sapete che adesso c'è il momento in cui arriveranno delle canzoni nuove, e se siete pronti lì a editarle, a rifarle, a bootlegarle, a remixarle, poi potete inviarcele sui nostri social e noi sceglieremo ovviamente sempre qualcosa.

arriva dal 2007, pensa un po', quasi 20 anni, non l'avrei detto. Kanye West con Stronger, sentiremo il remix di Lusso, ma subito disco nuovo di Becky G, si chiama Epa, che fai così, no? Epa, epa, un po' il suono è quello, e quindi ce lo sentiamo nella versione scelta da Thomas Menegazzi, quella di Oaks suonata in Peter Parry Mastered.

Il sample originale è stato ripreso svariate volte, in questo caso Kanye West dal 2007 con Stronger nel remix di Lusso. E che lusso questa sera con Thomas Menegazzi in the mix. Guardalo come ce le mixa e come ce le suona. Anche le prossime due, le ultime due di questa prima mezz'ora, Swedish House Mafia fra poco non potevano mancare con il nuovo assieme a Licky Lee, Happiness is So Sad. Sentiremo il remix di Dunisco and Drew Damian. Subito Dan FX che ha mesciappato Aulo Riverside, Sydney Samson, Vandal Rock, Ludacris insieme in Peter Parry Mastered.

0: Sì, per questa prima mezz'ora, tra pochissimo torniamo con Lori Vitt.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
6: Dimmi quando.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Forever Fun, Forever Summer.

questa versione di Addal. Ovviamente ragazzi, sui nostri social trovate la tracklist con tutti i titoli scritti per bene. Io li dico velocemente, magari uno vuole andare a sbirciare, rubare, ma rubate pure, ma ci sta, se no che stiamo a fare qua in Peter Pan Remastered? Ve le presentiamo noi, no? Sentiamo tra poco Nueva Yol, Bad Bunny con la versione remix di Kyle. C'è anche J-Ax con Italia Starter Pack. Recuperiamo il remix di Paolo Ortelli, ma subito Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle con il rework di Loco Loco. C'è Gordo nel weekend.

In the mix era il mix di Paolo Ortelli e ora ne mixa altre due lì dal suo rooftop. Ormai se l'è comprato il rooftop. Lo rivita, hai capito? Mica male. C'è Fred De Palma, fra poco lo sentiremo con La Testa Gira assieme ad Anita ed Amy Schilla. Il remix è quello di Danny G, ma subito So Many Times, disco di Gaggio di ormai più di 20 anni fa, che è tornato talmente forte che ci sono i rework by i DJ del 2026. Carlo Spineda l'ha risuonata, te la suona Lori Vitt.

0: e col colpo di coda. E ci sentiamo settimana prox. Ciao.
1: Tra poco
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter
3: Pan. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili.

0: indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
15: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
16: Cinedisco.
17: E tu chi saresti?
18: Chiamami Iena.
19: Io ti spiace.
15: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
18: Il film sta per cominciare.
15: Cinedisco su Radio Peter Pan.
17: Aiuto!
15: Il film di questa sera è I Predatori dell'Arca Perduta, un film di Steven Spielberg, Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
20: Ci siamo. È qui che Forrester è stato assalito.
21: Un suo amico?
20: Un concorrente. Era bravo. Era molto, molto bravo.
21: Signor, nessuno è mai uscito vivo da lì. Per favore.
22: Nel 1936, nella giungla del Perù, l'archeologo avventuriero Henry Indiana Jones guida una spedizione alla ricerca di un antico idolo d'oro nascosto in un tempio pieno di trappole.
23: Vamos, non c'è più pericolo qui.
20: questo che mi spaventa.
22: Supera tardi, botole e meccanismi a scatto, recupera la statuetta e tenta di uscire, ma viene tradito dalla sua guida.
0: Non perdo tempo, forza, tiri la statuetta, io le tiro la frusta!
20: Dammi la frusta!
22: Adios, signor. All'esterno, ad attenderlo, c'è il rivale, René Belloc.
1: Lei sceglie male le sue amicizie. Questa volta le costerà cara.
20: Peccato che gli Ovitos non la conoscano come la conosco io.
1: Sì, peccato. Lei potrebbe avvisarli se sapesse parlare la loro lingua.
15: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è I predatori dell'arca perduta, Living Voice.

0: Predatori dell'Arca Perduta, un film di Steven Spielberg. Su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.
1: Rientrato negli Stati Uniti, Indiana tiene lezioni all'università.
2: Neo, che significa nuovo, e litico, che significa pietra.
1: Poco dopo riceve la visita di agenti governativi che lo informano di un'operazione nazista.
3: Dottor Jones, abbiamo sentito parlare molto di lei.
2: Ah sì?
1: I tedeschi stanno cercando indizi sull'Arca dell'Alleanza, la reliquia biblica che, secondo la tradizione, conteneva le tavole della legge ed era considerata una fonte di potere devastante.
3: Che cosa significa per lei Tanis?
2: Beh, la città in cui probabilmente è sepolta l'Arca Perduta.
3: L'Arca Perduta?
2: L'Arca dell'Alleanza, il forziere in cui gli ebrei trasportavano i 10 comandamenti.
3: Come sarebbe i 10 comandamenti? Vuol dire quei comandamenti lì?
2: Sì, i famosi 10 comandamenti, le originarie tavole di pietra che Mosè riportò dal monte Horeb e che poi spaccò, sempre che crediate a cose del genere.

0: Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è I Predatori dell'Arca Perduta.
1: Gli agenti mostrano prove. I nazisti stanno setacciando l'Egitto e hanno intercettato un piccolo reparto collegato a un bastone di Ra, un'asta rituale necessario per individuare l'arca.
2: Questa asta è ornata in cima di un elaborato amuleto a forma di sole con una pietra nel centro. Se ne servivano in questo modo, portavano quest'asta in una particolare sala di Tanis, una sala occupata da un modello in scala della città disposto sul pavimento. E se si piazzava l'asta in un certo punto a una certa ora della giornata, la luce del sole proveniente dall'esterno formava un raggio che scendeva sul pavimento qui e indicava il luogo esatto del pozzo delle anime.
1: Indiana deduce che un elemento cruciale è un medaglione, il pendaglio che funge da testa del bastone, un oggetto legato all'antico popolo di Israele e a precise misure rituali. Per trovarlo deve rintracciare la figlia del suo mentore, Marion Ravenwood, ultima nota proprietaria del medaglione.
2: Lei starà ancora con lui? È probabile. Ma in questo momento Marion dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi pensieri. Come sarebbe? Voglio dire che sono ormai circa 3.000 anni che l'uomo sta andando alla ricerca dell'arca perduta. Non bisogna prenderla alla leggera. Nessuno conosce i suoi segreti.
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film. Un film. Al tempo di DJ Maxwell. Living Voice. And-

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ
1: Indiana Maxwell. Vola in Nepal e raggiunge Marion in un locale sperduto tra le montagne.
2: Ciao Marion.
3: Indiana Jones. L'ho sempre saputo che un giorno saresti ricomparso alla mia soglia.
1: L'incontro è teso. Tra i due c'è un passato complicato, fatto di rancori e ferite non chiuse.
4: Sono 10 anni che ti odio con tutte le mie forze.
2: Io non volevo farti del male.
4: Ero una bambina, ero innamorata di te. È stata una grossa carognata.
2: Ma tu sapevi quel che volevi.
1: Indiana cerca di convincerla a consegnare il medaglione per evitare che finisca in mano nazista.
2: Mi serve uno dei pezzi che ha raccolto tuo padre. È un oggetto di bronzo, grande così, con un foro centrale con una pietra. Sai di cosa parlo e sai dov'è.
3: Torna da me domani.
1: Ma la situazione precipita quando arriva un agente tedesco incaricato di recuperare l'oggetto.
5: Perché non mi dice subito dove si trova il medaglione?
3: Senta, ci vada piano. Io non so con quali persone è abituato a trattare lei, ma nessuno può dirmi che cosa devo fare a casa mia, capito?
5: Fräulein Ravenwood, le faccio vedere io con che gente sono abituato a trattare.

0: Cinedisco. Cinedisco. Film. Cinedisco. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: I tedeschi tentano di prendere il medaglione con la forza. Nella colluttazione scoppia una sparatoria e il locale prende fuoco. Marion e Indiana combattono fianco a fianco, eliminano gli aggressori e fuggono. Nel caos, il medaglione sembra andare perduto tra le macerie, ma Marion riesce a salvarne almeno una parte fondamentale. La piastrina con incisioni e misure. Incisioni e
0: misure. Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Cinedisco. Il film di questa sera è I Predatori dell'Arca Perduta.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film. A tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Marion e Indiana partono per l'Egitto. Al Cairo, Indiana si appoggia a Salah, un amico fidato che lavora negli scavi.
2: Sapevo che i tedeschi avrebbero ingaggiato te. Sei il miglior scavatore egiziano.
3: Il mio talento è del tutto irrilevante per loro.
1: Qui scoprono che i nazisti stanno operando a Tanis, antica città sepolta, e che Belloc è al loro fianco come consulente archeologico.
3: Assumono soltanto colossi e li pagano due soldi. Non c'è un solo cervello che valga fra di loro. Eccetto uno. È molto astuto, è un archeologo francese.
2: Come si chiama?
3: Lo chiamano Belloc.
1: Indiana e Salah cercano di batterli sul tempo, interpretando le iscrizioni del medaglione. L'oggetto è inciso su entrambi i lati e contiene istruzioni rituali precise. Lunghezza del bastone, orientamento rispetto al sole, invocazione al dio Ra. Necessarie per individuare nella sala della mappa il punto esatto dove scavare.
2: E per l'altezza dell'asta che dici? Belloc l'ha rilevata da qui?
4: Sì, è scritto qui. Dice che è alta 6 kadam,
3: circa 70 pollici.
4: Aspetta. Ma togliete un kadam per onorare il dio degli ebrei a cui appartiene l'arca.
2: Stanno scavando nel posto sbagliato.
0: Cinedisco, a tempo di DJ Maxwell. Cinedisco. Il film di questa sera è I predatori dell'arca perduta.

0: su Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Cinedisco.
0: Il film senza schermo. Raccontato da una voce. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
2: DJ Maxwell. Mentre si muovono tra i vicoli del Cairo per evitare sorveglianza e sicari, Marion viene presa di mira. Durante un inseguimento tra i mercati sembra morire in un'esplosione mentre viene rapita. Indiana, sconvolto, continua comunque la missione con Salah, convinto di dover impedire ai nazisti di arrivare all'arca.
3: Mi dispiace. La vita deve continuare, Jones. Ma ci si può fermare.
4: A che ora cade il sole nella sala del plastico?
3: Intorno alle 9 di mattina.
4: C'è molto tempo allora. Dove scavano per il pozzo delle anime?
3: Su quella valletta. Ma la sala del plastico è laggiù.
4: Bene, andiamo.
0: Su Radio Peter Pan.
1: Cinedisco.
0: Il film senza schermo. Raccontato da una voce. A tempo di DJ Maxwell.

0: Jones. C'è qualcosa che mi preoccupa.
1: E sarebbe?
0: L'arca. Se è vero che si trova a Tanis, è una cosa che l'uomo non può permettersi di profanare. La morte l'ha sempre circondata. Non è un oggetto terrestre.
2: I predatori dell'arca perduta. Torna dopo la pubblicità.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Punteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Cine disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è I Predatori dell'Arca Perduta, un film di Steven Spielberg. Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
12: Indiana Jones entra nella sala della mappa con Salla. Ricostruiscono il bastone di Ra, inseriscono il medaglione come testa e lo posizionano nel punto corretto, aspettando l'allineamento solare.
13: Scioglimi! Io so dove l'arca è.
12: La luce attraversa il cristallo del medaglione e proietta un raggio che indica una specifica mattonella, il pulso delle anime.
11: Cinerisco, Cinerisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è I Predatori dell'Arca Perduta, Living Voice, Andrea Ferrara.

0: Indiana Jones e Salla scavano in segreto nel punto esatto e aprono un accesso verticale al Pozzo delle Anime, una camera funeraria sotterranea.
1: Mi dici perché il pavimento si sta muovendo? Dammi la tua torcia.
0: Indy si cala all'interno e si ritrova in un ambiente pieno di iscrizioni e statue, ma anche infestato da serpenti.
1: Serpenti? Proprio i serpenti dovevo trovarci.
0: Nonostante la fobia, procede e trova un sarcofago nascosto dietro una parete. Al suo interno c'è l'arca dell'alleanza.

0: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è I Predatori dell'Arca Perduta.
1: Appena l'arca viene recuperata, i nazisti irrompono. Belloc si prende l'arca e fa sigillare Indiana e Marion dentro la camera, condannandoli a morire.
2: Caro dottor Jones, vuol dirmi che cosa ci fa in un postaccio del genere?
3: Perché non scende anche lei? Così glielo spiego.
2: Grazie, amico mio, ma credo proprio di stare molto più comodo di lei quassù. Dico bene, vero? Sì, stiamo comodissimi quassù. E come al solito, Jones, ciò che è stato brevemente suo ora è mio. Un finale che si adatta mirabilmente ai suoi interessi.
0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Intrappolati nel sottosuolo, i due riescono a liberarsi con ingegno.
2: Ma come cavolo faremo a uscire da qui?
3: Ci sto pensando.
2: Beh, cerca di pensare un po' più in fretta.
1: Indiana usa gli strumenti disponibili per aprire un varco e risalire.
3: Tieni pronto a correre qualunque cosa mi succeda.
2: Come sarebbe a dire?
1: Una volta fuori, agiscono rapidamente per intercettare il convoglio che trasporta l'arca.
4: Portate via immediatamente l'arca da qui. Caricatela su un camion. Ripartiremo in aereo dal Cairo. E Cobbler, esigo una scorta efficientissima.
1: Indiana assalta un camion nazista in corsa e segue un inseguimento violento su strada. Riesce a neutralizzare i soldati uno ad uno, riprende il controllo del mezzo e porta via l'arca. Con l'aiuto di Salah e dei contatti locali, la caricano su una nave cargo diretta verso un porto sicuro.
5: La mia cabina è loro. Mr. Jones, ho sentito molto parlare di lei. E devo dirle che lei è esattamente come la immaginavo.

Cinerisco su Radio Peter Pan. Cinerisco. Questa sera I Predatori dell'Arca Perduta, un film di Steven Spielberg a tempo di DJ Maxwell.

0: film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: In mare, però, i nazisti non si arrendono. Un sottomarino intercetta la nave, i tedeschi abbordano, riprendono l'arca e rapiscono Marion.
2: Colonnello, quella cassa che state portando via, cioè quella che voleva se la prenda, ma ci lasci la ragazza, ci compenserà delle perdite.
3: Selvaggio!
2: La ragazza viene con me. Farà parte della mia ricompensa, sono certo che il vostro Führer approverebbe.
1: Indiana, rimasto sul ponte, riesce a salire di nascosto sul sottomarino mentre questo riparte, determinato a seguirli fino alla base.
4: Comandante, ho cercato dappertutto, Mr. Jones non c'è.
2: Eppure deve essere qui. Cerca ancora, cerca ancora.
0: Cinerisco, cinerisco, cinerisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Il sottomarino approda su un'isola base segreta. Qui Belloc e gli ufficiali nazisti decidono di testare l'arca prima di consegnarla.
2: L'altare è stato preparato nella grotta secondo le sue istruzioni radio, signore.
3: Bene, porti l'arca là immediatamente.
1: Belloc insiste per un rituale coerente con le antiche prescrizioni.
3: Sono un po' preoccupato per via di questo rituale ebraico.
1: La considerano una forza divina che dovrebbe annientare i nemici del Reich.
3: È sicuro che sia necessario?
2: Le posso chiedere una cosa? Lei sarebbe meno preoccupato se aprisse l'arca a Berlino, davanti al suo Führer, e scoprisse solo allora se i resti sacri delle tavole dell'Alleanza sono là dentro, e si rendesse conto solo in quel momento se ha compiuto la sua missione e si è impossessato dell'unica vera arca.
1: Indiana prova a dissuadere Belloc e gli ufficiali, spiegando che aprire l'arca è un atto sacrilego e potenzialmente letale.
3: Dentro l'arca ci sono tesori al di là delle sue più sfrenate ambizioni. Lei la vuol vedere aperta quanto lo voglio io. Jones, noi siamo solo di passaggio nella storia. Questa è la storia.

0: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è I Predatori dell'Arca Perduta, un film di Steven Spielberg.
1: Indiana viene zittito, immobilizzato insieme a Marion, costretti ad assistere. Avviene il rituale. L'arca viene aperta lentamente.
2: Behind our heads, Ishmael, Adisha, Akira.

0: una presenza soprannaturale si manifesta con luci, vento e fenomeni sempre più incontrollabili. Figure spettrali emergono e si trasformano in una forza distruttiva. Indiana, intuendo che la potenza dell'arca non è arma controllabile, ma un giudizio universale, ordina a Marion di non guardare.
1: Marion, non guardare. Chiudi gli occhi, Marion, non guardare, qualunque cosa succeda.
2: Cinedisco, Cinedisco, un film a tempo di DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Ferrara, il film di questa sera.

0: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Cinedisco. Il film di questa sera è I predatori dell'arca perduta.
1: Poi l'arca si richiude e l'evento cessa lasciando il campo devastato. Indiana e Marion, risparmiati, si liberano e fuggono dall'isola con un mezzo disponibile. Marion. Tornati negli Stati Uniti, Indiana consegna l'arca al governo.
2: Lei ha reso al suo paese un grande servizio, la ringraziamo.
1: Aspettandosi che venga studiata e protetta. Invece si scontra con la burocrazia e l'opacità. Gli dicono che esperti se ne occuperanno, senza dargli vere garanzie né accesso.
3: Oh, i soldi vanno bene, ma tutto il resto è totalmente inaccettabile.
4: Bene, signori, penso che sia opportuno concludere questa faccenda.
3: Dove si trova

0: l'arca dell'alleanza si trova in un luogo più che sicuro.
1: Sicuro da chi? L'arca è una fonte di indicibile potere ed è necessario studiarla a fondo.
0: E sarà fatto, ve lo assicuro, caro dottor Brody e caro dottor Jones. Abbiamo uomini qualificatissimi che ci lavorano in questo momento.
1: Chi?
0: Top.

0: senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Indiana, frustrato e diffidente, si allontana con Marion.
2: Ehi, che è successo? Non sembri molto contento.
3: Imbecilli, ortusi burocrati.
2: Che hanno detto?
3: Non si rendono conto della fortuna che hanno.
1: Mentre l'arca viene imballata in una cassa anonima e trasportata in un enorme deposito pieno di casse identiche, destinata a essere archiviata e sostanzialmente nascosta, in un luogo dove sarà quasi impossibile ritrovarla.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
5: Pan Squad. Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Radio Peter Pan è anche in video.
12: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
11: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
14: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Forever Fun, Forever Summer.

Se il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta di questa

mondo facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da un brano prodotto da Club Vibes, potremmo dire così, perché ci abbiamo messo le mani noi, quindi Fuchs, Menegazzi e Marco Ferri, abbiamo preso il pezzo di Kreider e i

0: Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Peter Pan.
7: What?
8: Triata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi invece ci sono Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta. Basilando, Samuele Sertin e Shorty, 1008 di Sid, Taylor René e Once Your Sex di George Michael, la versione realizzata da Mosima.

0: giorni da Fux, è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco Techno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
1: Forever Fun, Forever Summer.
10: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic.
1: Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini,
10: e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classico su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance.
1: 2010, Carl Cox, Open Your Eyes.
10: Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn,
1: Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi.
10: Techno Classic è tornato.
11: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi. Open your eyes.

0: diciamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix,
0: il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo
1: Umek, Vibrancy,
0: e a chiudere Virus con Heavy.

0: Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic. Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 Yumek Vibrancy
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash.
0: E a chiudere Halloween Mental con il disco omonimo, richiesto proprio da voi. Attention.

0: Hello in Mental, disco appunto omonimo del 2005 richiesto da voi, prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.
2: I think the whole system

0: Sport.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
11: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Stai ascoltando Coltando Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic
0: su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica. La storia della musica. La storia
0: selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Cordi.
2: Marco Cordi.
0: Marco Cordi.
2: Marco Cordi.
0: Marco Cordi.

Oh my god! You killed Kenny!

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Che Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con

0: quarto disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno.
0: Free Spirit 2 e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata.
0: E quindi aumentiamo ancora la velocità, andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves De Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000.
0: Attention. DJ Jamks and Dumont Millennium Mix.
1: E a chiudere, richiesto da voi,
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Hit.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecnoclassic, solo

0: sceso in cattedra anche il Navigator. Luca Antonini con Hit ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Yves Saint-Hilaire con Back to Earth. È arrivato il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Techno Classic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010.

0: Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Chris Lorenzo, Odds for You, 360 Records. The Hots for You.

0: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind. Peter Pan.
1: Squat. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Forever Summer.
0: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
3: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
4: Bentornati su Mastermind. Ospite di questa notte, Cribe.

0: grazie a Dan DJ e a Crybe. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
3: E il resto è silenzio.

0: Because a good man is hard to find.
1: Because a good man.

0: era il suono di Marco Ferri.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. Su e me la radio che sta mi canzio.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.